0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: successo è cadere 9 volte e rialzarsi 10.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Long Playing Stories.
8: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
8: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics
10: 1981.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: e i momenti di maggior successo dei Cure sono stati quelli in cui ho sofferto di più.
1: Robert Smith, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.

0: Virgin Radio Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi, su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica!
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
16: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Virgin Radio.
5: Sono le 6:28. TGCOM 24. Breaking news.
20: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti 2 fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La procura militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, 2 indagati vicini alla Russia, 1 con visto italiano. taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmin Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
10: Buongiorno!
21: Ma buongiorno, buongiorno, benvenuti a Rock and Talk. Io stamattina già preoccupato perché poi meno male che la notizia è stata chiarita, perché quando al TGCon 24 hanno detto Trump batte cassa, dico Dio, io cosa gli do? Ho già dato e io non ho niente da dare.
10: Vuole lambrate.
21: Ah, vuole lambrate, vuole casa mia, e tanto non è la mia.
10: Dopo il cane della Groenlandia vuole anche lambrate.
21: Vuole lambrate, Lambronx.
10: Sì, sì, sì. Ragazzi, ho ritirato la moto dal meccanico dopo mesi, anni che era lì.
21: Sì, ma
10: la cosa non mi ha infastidito più di tanto, perché insomma era dal meccanico, per cui io mi sono fatto il mio bel trasloco in santa pace senza
21: pensiero
10: in meno. Però un po' mi è mancato, devo dire.
21: Eh beh.
10: Mi ho dato i bacini sul
21: dopo
10: faro.
21: Dopo due mesi, no,
22: smettila di dire
10: sul faro.
21: No, perché
10: sul
21: tu
10: faro.
21: Hai questa caratteristica che non si direbbe, perché in realtà mi dai l'idea di uno maniaco del controllo. No, uno che sa aspettare.
10: Sì.
21: Pensate che lui, per esempio, che ne so.
10: Insomma, se sì, dipende dalle.
21: Sai, aspettare. Cioè, la storia del divano, scusami.
10: Ah, sì, che è arrivato con un mese e mezzo di ritardo.
21: Ecco, pensate che io.
10: Sono tutti in ritardo, cioè gli unici due puntuali siamo noi.
21: Siamo noi.
10: Io non capisco.
21: E moto dopo due mesi, i divani dopo tre, e noi invece tutte le mattine qua alle 6:30. Ecco.
10: Ieri ho montato lampadari, ho spostato pacchi, insomma, anche ieri è stata dura. E neanche uno dei 3 milioni degli ascoltatori che è venuto a darmi una mano. Chissà quanti elettricisti ci sono, invece niente. E sono stato da solo lì a dire: ma il cavo della messa a terra va nel centro, a destra o a sinistra?
21: Quindi ce l'hai fatta a montare da solo la plafoniera?
10: Sì.
21: Multitasking.
22: Avete finito di parlare di affari vostri?
10: Affari nostri sono affari di tutti, perché prima o poi incappi anche tu in un trasloco, e a quel punto voglio vedere. Io vengo a darti una mano, non sono mica come voi,
21: Senti,
10: io sono disponibile.
21: No, e soprattutto poi ci inviterai, ecco perché ci riguarda tutti.
10: Ma
21: la
10: certo,
21: storia
10: uno alla volta, tutti.
21: Festa di inaugurazione, sì, casa sì. Nuova.
10: Sto organizzando, pianificando i party a casa mia.
21: Va bene.
10: Sesso, droga e rock and roll, come si dice, no? Vabbè. Voi volete venire? 342-4141-411, prendete il biglietto e vi chiamo.
21: Sì,
10: Vi chiamo io.
21: Prezzi modici, io sono all'ingresso, faccio anche selezione.
10: Con 5 euro si beve e si mangia.
21: Bene, noi siamo pronti anche per quest'ultima puntata della prima settimana della nuova stagione, che è volata.
10: Davvero. Va bene,
21: andiamo.
10: Let's go!

0: Buongiorno Sciaralli.
1: Ragazzi, stamani è partita male, partita male. Mi raccomando, date una svolta a voi, per favore.
2: Ma non avete il tasto espulsione nel vostro sistema, in modo che questi due quando sparano ste cazzate?
3: Ma come cazzate?
4: Doc, che nessuno è venuto ad aiutarti, perché noi abbiamo un lavoro vero.
5: Nessuno che ci prende sul serio, ma anche questo.
6: Darti una mano a fare il trasloco. È che tu non ce lo hai chiesto.
7: Oh, e mo basta. Il primo che si permette di insultare Allegretti o il Doc, ecco, gli spacco la testa.
5: Pure il bodyguard.
3: L'avvocato e butta fuori.
5: Beh, guarda, veramente, per la festa a casa tua ci abbiamo tutto, eh.
3: Va bene, facciamo gli auguri a Kim Tahill, 66 anni, chitarrista e membro fondatore di Soundgarden. E poi cantautore inglese James Bay. E poi Jim Parsons, anziano ma ne ha fatta di storie. Poi lo strumentista degli storici Birds e Flying Burrito Brothers, non li conoscete? Peggio per voi. Martin Chambers, batterista dei Pretenders, e anche tanti auguri a Igor Cavalera, ex batterista dei Sepultura.
5: È il 1962 quando i Beatles registrano agli Abbey Road Studios Love Me Do con Ringo Starr, prima sessione ufficiale dei Beatles con lui come batterista. Nel 67 i Doors, che pubblicano People Are Strange, singolo estratto dal loro secondo album Strange Days. 1970 i Rolling Stones pubblicano Getty e Yaya's Out, The Rolling Stones in Concert, che è il loro secondo album dal vivo, registrato durante il tour americano del 69. Nel 71 al bar Student Prince di Asbury Park nel New Jersey, primo storico incontro tra Bruce Springsteen e il sassofonista Clarence Clemons.
3: Che coppia, eh?
5: E che ricordi.
3: Sì, sì, sì. E che dolore la prima volta che è tornato in Italia e il ricordo di Clarence. Vabbè.

0: Prince, questi erano Bono and U2 qui in Rock and Talk su Virgin Radio. 41 minuti dopo le 6 siamo pronti per questa ultima seconda pagina della settimana.
1: Sì, sì, sì, il nostro talento va riconosciuto e ce lo dovete riconoscere, quello di trasformare in storie divertenti storie drammatiche e viceversa. E allora, qui parliamo di uno che è finito dietro le sbarre a causa di un elettrodomestico. Finire dietro le sbarre per colpa di un elettrodomestico può sembrare la trama in effetti di un film comico, ma è diventata realtà per un uomo di Taiwan. E al centro della storia quindi questo aspirapolvere, un robot aspirapolvere che grazie alle telecamere, insomma, questo uomo qua, questo signore, ha registrato i momenti che la moglie passava con l'amante.
0: Cioè, in questo robot aspirapolvere c'erano delle telecamere integrate?
1: Certo, deve sapere dove andare a...
0: Ah, che sono quelle che servono per muoversi in casa, certo.
1: Allora, il marito ha ottenuto un risarcimento in tribunale per danni morali, dal punto di vista per quello che riguarda, insomma, il tradimento. Però a sua volta è stato accusato e poi condannato per violazione della privacy a 5 mesi di carcere, addirittura, e fucilato. E un pagamento di $150,000 taiwanesi, che sono solo, vabbè, 4.000 euro. E allora, con l'aspirapolvere, questo qui ha scoperto che la moglie la tradiva.
0: Ma però domanda, tradiva, perdonami, a meno che non si tratti di un modello spaziale, cioè che ha telecamere addirittura, cioè, ma li ha riconosciuti dei piedi, cioè l'amante della, come no, ha fatto a capire che lo tradisse?
1: Probabilmente lo facevano a terra, cosa vuoi che te lo dica?
0: Cioè, capisci?
1: Vabbè. Come? Allora, smettetela di ridere e adesso parliamo di voi. Traditi e traditori, come avete scoperto di essere traditi dal vostro partner o come siete stati scoperti voi?
2: Ragazzi, che domande di mattinata.
1: Prendi il microfono e parla anche tu.
0: Qui usciranno belli scheletri dagli armadi, signori.
1: 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

0: Buongiorno ragazzi, già mi immagino uno che sta facendo le sue cose con l'amante sul tappeto di casa e sto robottino magari che ti sale sopra e ti gratta il popò da dietro.
1: Ma smettila di dire cazzate.
2: No, ma la vera notizia sai qual è? Te lo dico io, che l'uomo si è travestito da robot aspirapolvere ed è così che ha scoperto che la moglie lo tradiva con l'amante. Ma l'amante soprattutto chi era? Sarà stato, che ne so, l'idraulico? L'elettricista? Il fattorino? Che ne so?
3: Cioè, attraverso l'aspirapolvere.
2: Cioè, io voglio. Cioè, quando tu mi parli di questo gossip, proprio di questa cronaca di provincia, mi devi dare proprio i dettagli, quelli proprio.
3: Vado a cercare.

0: Ehi ragazzi, io ho un'idea sul tradimento. A me non me ne frega niente che qualcuno tradisce, anche perché non tradisce me, tradisce se stesso. E poi non vado oltre. Pensateci.
1: Vabbè, sei arrivato il filosofo.
2: Se fosse così facile.
1: Allora. Io mi adeguo, lo chiamo anch'io tradimento come tutti gli altri, però è sbagliato considerarlo tale.
2: Bravo, stavo per dire la stessa cosa, demonizzare chi lo fa.
1: Ma è un'esigenza, è un segnale che qualcosa non va.
2: Capito. Ovviamente ci sono degli errori, nel senso che prima di tradire si potrebbe avere anche la forza di, che ne so, mettersi a tavola con quella persona e guardandola in faccia dirgli: guarda, è finita. È il caso che ognuno di noi prenda la sua strada. Se poi uno ci casca prima di
1: tutta la vita che tradisco io.

0: Buongiorno Virgin Radio. Salve. Anche la mia situazione è una delle più favorevoli. Cioè? Io ho scoperto la mia ex, sì, che si faceva con un suo collega, e dopo averla scoperta attraverso un registratore che avevo detenuto nella sua borsa, mi sono beccato 6 mesi di carcere e 20.000 euro di spese tra avvocati. Però questa è la vita. Mai scoprire le proprie.
1: Quindi ha messo il registratore nella borsa.
2: Allora, guarda, sai cosa dice la legge? La legge italiana dice che le comunicazioni scambiate tramite applicazioni di messaggistica istantanea, ma anche semplice SMS di mail, sono equiparate alla corrispondenza e come tali godono della tutela prevista dall'articolo 15 della Costituzione, che sancisce la libertà e la segretezza della corrispondenza. Esperto, quindi,
1: e se tu hai dei sospetti,
2: no, non possono essere usate come prove in sede di giudizio.
1: E farlo pedinare?
2: Su quello non ti saprei dire, sai? Perché esistono gli investigatori privati.
1: Ci sono avvocati?

0: Ma è troppo divertente questo del registratore in borsa. Cioè, la fidanzata non se n'è accorta, ha talmente tanta roba in borsa, tipo Mary Poppins, che non si è accorta che aveva un registratore,
1: Tra
0: seppur
1: l'altro.
0: piccolo, figa, se ne sarà accorta.
1: No, tra l'altro lui ha rischiato
0: Bellissima.
1: grosso, ha rischiato.
2: Comunque, il modo migliore per non farsi scoprire rimane sempre la pausa pranzo in ufficio.
3: Ma smettila di
1: Sì,
3: dire
1: certo.
3: cazzate. Sì, proprio divertente. Infatti, hai sentito come rideva
1: Sì, era proprio felice, soprattutto dei 6 mesi quanti in carcere e dei
3: Ciao, ciao.
1: 20.000 euro di multa.
3: Andiamo a vedere quanto traffico c'è per le strade, va?
1: Ah, sì, tra
4: On
1: poco.
4: Virgin Radio. Rock and talk.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
5: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade, sulla A10 verso Ventimiglia, code per un veicolo in avaria tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, sulla A4 verso Torino rallentamenti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano, sulla statale 3 bis Tiberina corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio statale 318 di Valfabbrica verso l'incrocio Viterbo Terni. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
7: Ma ragazzi, la beffa è che quando continuava a negare che ha avuto la storia, io ho dovuto dire che ho messo il registratore perché non ne venivamo proprio a capo. È maledizione, dovevo tenermela per me.
1: Senti, però tu hai fatto una domanda prima di passare al nostro appuntamento con Indovina la Rockstar. Hai detto giustamente, ma se uno assume un investigatore privato è lecito?
3: Si può fare,
1: in effetti c'è questa questione un po' complicata, o meglio, cioè se le persone si organizzano e trovano degli indizi privatamente, pare di capire che, anzi no, pare di capire, non si fa. Vietato, assolutamente no, si passano i guai. Però pare che sia del tutto legittimo invece assumere un investigatore privato per cogliere prove in caso di presunto tradimento, perché l'indagine serve a tutelare un diritto in eventuale sede di
3: giudizio. Quindi
1: fammi
3: capire, se vedi qualcuno che per strada va in giro con un aspirapolvere, è un investigatore privato che cerca di raccogliere prove.
1: Con l'impermeabile pure. Esatto. Speriamo che non lo apra, però, perché quella è un'altra storia.
3: Ragazzi,
1: poi.
3: Che storia, che storia. Ma chi me l'ha fatto fare di tirar fuori questo argomento?
1: Ma anche dov'è la signora in giallo? Vogliamo chiamare pure lei? Perché stamattina manca solo Jessica Fletcher.
3: Il problema è solo quello. Smettiamola di chiamarlo tradimento.
1: Chiamiamolo diritto ad una seconda chance. Chiamiamolo un divertissement.
3: Una divagazione. Un momento di soddisfazione personale, poi si rientra nei ranghi e via.
1: Sì, invece di dire esco a prendere sigarette, esco per una divagazione. Va bene.
3: Allora, 800-324-330. Finalmente
1: cosa c'è da fare?
3: C'è da rispondere a delle domande molto banali e poi stare attenti al citofono perché ti arriva un pacco.
1: Un pacco contenente t-shirt, portafoglio, cappellino e per l'ultimo giorno della settimana il CD del nuovo album degli Interpol, This Little Ways a Ton.
3: 800-324-330, fammi vedere. Si torna in California, il 51esimo stato.
1: È lui. Senti, io penso che lui non sia mai stato tradito. Mai. Vieni proprio, credici. Ci vuole coraggio.
3: Come fai a

0: Certo che dire ti arriva il pacco quando parte Lenny Kravitz, ragazzi,
1: Mi è
0: è
1: sfuggito, mi è
0: impegnativo.
1: sfuggito, mi è sfuggito, hai ragione.
2: Impegnativo, sì, molto impegnativo. Rock and Talk, Virgin Radio, sentiamo chi è con noi.
3: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: E chi è con noi? Daniele?
1: Daniele,
2: Daniele, buongiorno.
4: buongiorno.
1: È il secondo Daniele o è lo stesso dell'altro giorno?
4: No, no, sono nuovo.
1: Ah, sei nuovo,
2: Nuovo, a
1: appena,
2: nuovo.
1: appena spacchettato.
2: Daniele fa
4: Appena
2: l'investigatore
4: lavato.
2: privato. Sì, ma è vero Daniele, tu sei un investigatore privato, no?
4: No, no, per niente.
1: Cosa fai nella vita? Che sono curioso.
4: Niente, faccio l'operaio in una ditta e basta, normale,
1: Se, ma
4: una
1: non
4: vita
1: capisco, una
4: normale.
1: ditta che produce cosa?
4: Niente, produciamo un po' di materiali chimici, facciamo un po' di
1: Ah,
4: lavori strani,
1: beh, no,
2: lavori strani,
1: non mi può
2: materiali
1: tornare
2: chimici.
1: utile, no, no,
2: Questa
1: meglio
2: è una puntata che si tinge di giallo proprio, sempre di più,
4: Esatto, e
2: sempre di
4: poi
2: più.
4: andiamo.
1: Quindi un operaio rocker, giusto? Da quando sei
4: Insomma,
1: cresciuto? No?
4: sì,
1: Fino a
4: io
1: un certo punto.
4: l'ascolto, però quello bravo è mio figlio,
1: Ah
4: che adesso non è
1: dai!
4: qua.
1: Impugna qualche strumento?
4: Sì, suona la chitarra.
1: Bravo
2: Oh,
1: ragazzo, bravo,
2: quindi.
1: bravo.
2: Quindi Daniele, nel caso in cui, no, nel caso in cui tanto il CD degli Interpol è praticamente già tuo, quello
1: No,
2: andrà
1: no, è di
2: dritto
1: suo
2: dritto
1: figlio,
2: al
1: non hai capito?
2: figliolo, mi pare di
1: Esatto,
2: capire, no?
1: esatto,
2: Beh, oddio, no, su questo non si è pronunciato, Daniele, vedi?
1: esatto.
2: Non è tanto sicuro di
1: Daniele?
2: voler
1: Sì.
2: dare.
1: Ah,
4: Dimmi.
1: ok, il CD lo passi al figlio, giusto?
4: Certo,
1: Ah,
4: mille.
1: perfetto, perfetto.
2: Va bene.
1: Andiamo con il primo indizio, è tuo.
3: Indizio 1.
2: Allora, Daniele, la band di oggi viene da Los Angeles e tra poco ascolteremo il loro primo singolo pubblicato nel 1972. Dirti il titolo ora sarebbe troppo.
1: Sì.
2: Fatti bastare, come abbiamo già fatto in un'occasione questa settimana, il lato B, che è Get You in the Mood.
1: Ciao. Neanche loro si
4: Sì.
1: ricordano di averla
2: Che
1: registrata.
2: questa sembrerebbe quasi un pezzo jazz, Get You in the Mood,
1: È
2: capito?
1: giusto.
2: Invece col jazz non c'entra niente
1: No, no,
2: proprio.
1: no. Andiamo
4: No,
1: così.
4: dai.
1: Impossibile,
3: Indizio
1: impossibile.
3: 2.
1: Il gruppo si prese una lunga pausa tra il 1980 e il 1994, ma senza mai sciogliersi in modo ufficiale, si sono riuniti in occasione del loro secondo album dal vivo, Hell Freezes Over. Ed è un gruppo che guadagna un mucchio di soldi, particolarmente con i live.
2: Sì, c'è stato un tour
1: E volano alto.
2: in occasione del 50° anniversario di
1: Esattamente,
2: fondazione della
1: sì.
2: band.
4: No, no, sono proprio
2: No,
4: una cava.
2: proprio zero.
3: Indizio
1: Ma no,
3: 4.
1: che l'hai ascoltato mille volte.
2: Sì, guarda, noi siamo, ti dico subito, ecco, quest'ultima puntata della settimana iniziamo a riassaporare quella disperazione del quarto indizio, vero Daniele? Che di solito,
4: Certo.
2: insomma, tentavamo di mascherare, ma iniziamo a preoccuparci, perché se ti diciamo che il loro Greatest Hits è uno dei più venduti della storia, ok? Che c'è di mezzo un hotel californiano e che potrei anche
4: Eagles.
2: citare. Oh,
1: Vedi,
2: bene, bene,
3: oh
2: bene.
3: yeah,
1: Chi
3: hai
1: non li
3: vinto!
1: conosce gli Eagles? Io dovevo andare ad ascoltarli dal vivo da qualche parte in Europa un paio di anni fa, mi è saltato, avevo comprato pure il biglietto.
2: E come
1: Penso.
2: mai?
1: Meglio che non te lo dico.
2: Ah, vabbè,
1: Sì,
2: questioni.
1: è questione di aspirapolvere.
2: Questioni di. Va bene.
1: Senti, tu hai l'aspirapolvere a casa?
4: Certo, la usa la moglie.
2: La usa la moglie.
1: Senza,
2: Sembra.
1: senza telecamere, però.
2: Occhio, eh? Se
4: No,
2: hai il robot, potrebbe avere delle telecamere lungo il
1: esatto.
2: perimetro.
1: Come si chiama tuo figlio? Come si chiama tuo
4: Potrebbe
2: figlio? Ecco.
4: essere. Giovanni.
1: Giovanni, saluto.

0: ascoltamelo tanto, eh.
1: Ecco.
0: Ok, un abbraccio.
2: Molto bene, da buon oggi ciao Daniele, ciao Daniele, da oggi più nessuno si azzarderà a tradire moglie e mariti sul tappeto con l'idraulico, perché c'è il robottino che è telecamere, che oramai è il terrore di mezza Italia.
0: Nessuno li comprerà più, solo scopo.

0: Tarello Davide. Sono gli Eagles, Tarello, Tarello, Eagles.
1: Daniele, sono gli Eagles, dai, forza, al mattino. Il mattino è sempre una brutta bestia per le persone.
2: L'ha detto poi alla fine, sì, gli Eagles. E questo Daniele, oltre che essere un caprone, è una grande aquila.
3: Daniele, sveglia! Il doc già te l'ha detto. Volano alto. Sono gli Eagles. Ciao da Natale.
4: Allora, che lavoro fai?
5: Voglio una ditta, faccio cose, vedo gente. Anzi, importante che abbia risposto al messaggio.
6: Sì, sì, ma infatti, guarda, devo dire che un ritorno in città l'insegna dell'ottimismo e della soddisfazione. Sì. Ieri dice: che lavoro fai? Ma niente, lavoro in un'azienda di materiale termoidraulico. E oggi niente, lavoro in un'azienda chimica, facciamo cose strane.
2: Tu che fai?
6: Contenti voi.
2: Faccio

0: I Foo Fighters con Window qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Vi abbiamo riabbracciato dopo una lunga estate per questa prima puntata della nuova stagione e più che mai
1: della prima settimana.
0: Sì, sì. Saremo felici di avere altri amici nel club, nella grande famiglia del rock di Virgin Radio. Che
1: se,
0: dite?
1: Se consideri che i nostri ascoltatori per tutto agosto sono andati in giro a dirlo a tutti.
0: A dirlo a tutti. Tu pensa che catena proprio, sì, di Sant'Antonio.
1: Ma chi altro possiamo dirlo a questo punto?
0: Ah, veramente non avrei idea, perché ci hanno pensato loro, hanno fatto tutto loro.
1: Ma si può dire anche all'estero, tanto si può ascoltare anche su un'applicazione Virgin
0: internazionale.
1: Allora ditelo anche nelle altre lingue.
0: All over the world.
1: Yeah. My

0: Questa ovviamente era dedicata a noi alla fine di questa prima settimana di Rock and Talk, Why Don't You Get a Job, ok? La senti che era per noi Offspring qui su Virgin Radio, tra poco Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente!
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica!
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
15: No, no, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da 1 chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Perché?
19: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
20: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
21: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
22: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
23: Perché? Perché?
20: Ecco perché.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
24: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
25: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
26: Una Fiat 500?
25: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Night or Day, questi erano i Franz Ferdinand su Virgin Radio in Rock and Talk. Io, se posso, sì, chiuderei il cerchio sulla storia dei tradimenti, degli aspirapolveri, dei robot, degli investigatori. Allora io faccio il mio caso, dico la verità, nonostante abbia detto più volte che per me il tradimento non è un gran problema perché è un segnale di qualcosa che non va, non ho mai tradito tecnicamente, cioè non sono mai stato il primo perlomeno, quindi non credo che nessuno abbia mai assoldato un investigatore per pedinarmi, figurati, anche perché io quando mi metto con qualcuno proprio mi infilo le pantofole, vi parlo proprio in slang, cioè io sto proprio tranquillo, tu mi dici che devi andare, che ne so, un weekend fuori con degli amici, io proprio mi fido, cioè
1: ovvio,
0: io proprio finché non torni, per me puoi fare quello che vuoi, se anche mi avessi tradito io non lo scoprirei mai perché sono proprio tonto, capito?
1: Ma al di là di questo, ecco, io sono persino comprensivo.
0: Sì, sì.
1: Dove ho sbagliato, mi chiedo.
0: No, mi dirai.
1: Mi tradisci?
0: Che se allora la persona fosse esteticamente gradevole, potrei chiedere perché non mi hai chiamato.
1: Scusa.
0: No, vabbè, no, per dire, però,
1: a
0: ragazzi,
1: a proposito di persone gradevoli, Riccardo, ecco, Bucero, non l'abbiamo neanche citato, nemmeno ringraziato per il lavoro che svolge, il duro lavoro. Tu pensa che vai ai concerti per raccogliere testimonianze e raccogliere commenti che possano essere trasformati in argomenti per la trasmissione.
0: Esatto.
1: Come quella volta che è andato ad ascoltare Morrissey.
0: Sì, esatto.
1: E a suo fianco c'erano due tizi che parlavano, della notorietà di quest'uomo, di questo povero diavolo che non può uscire di casa perché viene attorniato subito dai fans. Ma che vitaccia che fai?
0: I selfie, esatto, comunque la folla, la calca, la privacy che viene violata. E, insomma, un amico la pensava in quel modo, l'altro dice: ma tu scherzi? Assolutamente no. Invece lui fa una vita fantastica perché gira il mondo con il suo mestiere.
1: Quindi un prezzo che devi pagare.
0: È un prezzo che devi pagare. Ecco.
1: Daniele invece non ha questo problema. Lui entra in ditta.
0: Ma dice: che fai? Io lavoro in un'azienda che fa cose chimiche, cose strane. Esatto. Comunque la domanda è: quale lavoro o comunque quale posizione di prestigio non ricoprereste mai per tutto l'oro del mondo, dovendo pagare un prezzo molto alto per poterla sostenere?
1: Mamma, che domandona.

0: chissà come vive, chissà come ha vissuto la sua posizione di star del pop rock.
1: Te lo dico io. Bene. Benissimo,
0: stai
1: meglio di noi sicuro.
0: Banca, tu, vabbè, ma il conto in banca, i soldi non fanno la felicità. Il punto è che tu puoi essere responsabile di una grande azienda, guadagnare 7.000 euro.
1: Una vacanza ai Maldive.
0: I problemi poi te li porti a casa.
2: Smettila di dire cazzate.
0: Il segreto è switchare, avere la capacità di switchare.
1: Bravo.
0: Esci dall'ufficio e lasci i problemi in ufficio.
1: No, io switcho dalla business class per andare alle Maldive, ecco, alla Platinum class per andare a Dubai. Poi, ecco, io quello switch vorrei fare.
0: Voi siete capaci di switchare?

0: Paul McCartney, bentornata. Nancy dalla Francia, che dice dalla Francia, che è la Francia.
1: Nancy con la Francia. Dalla Francia.
0: Io a fine giornata voglio sedermi con il mio bicchiere di vino rosso prima di cena. Ah no, smettete! Lavorare troppo anche con il vantaggio di guadagnare di più non avrebbe senso se si perdono i piccoli piaceri.

0: secondo voi chi sta peggio, Eddie Vedder o Bruce Springsteen? Che brutta vita che fanno quelli.
1: Poveri.
0: Vabbè, ma insomma, qualcuno dovrà farlo. Fra poco Born in the USA.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
9: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Amami.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
19: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
18: Rock Party. Venerdì e sabato alle 23. Solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1984.

0: Devo farti una domanda.
1: Dimmi, dimmi, sono pronto.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo, vai.
0: Allora, il tuo lavoro ti piace, sì. Hai aspirato a che diventasse il tuo lavoro e sei soddisfatto anche dal punto di vista economico. Sì. Ecco, il prezzo che paghi per sì. svolgere questo lavoro che un po' fa stridere i denti, che ti fa soffrire. Qual è la cosa? Qual è la negatività?
1: Ma io devo dire che non vedo negatività. Guarda, questo è proprio...
0: Quindi farti fermare dai fans per strada...
1: No, non è un problema. Guarda, anche l'altra mattina quando sì. ci siamo fatti il selfie con chi era? Mauro, il Barone Mauro, Rosso. Ecco. No, ma guarda, è anche bello. Io però non mi metterei mai, sinceramente, nei panni di un personaggio come il boss, per esempio, che nel 2025 in un'intervista con Time Magazine, che gli dedicò una storica copertina, raccontò il suo rapporto con la fama. Ha detto: secondo me è una lente molto distorta attraverso cui vivere la propria vita. Devi essere molto protettivo con te stesso e con ciò che conta di più per te.
0: E se non riesci a essere protettivo, prendi la guardia del corpo.
1: Vabbè, guarda, se non riesci a essere protettivo, sai che fai? Dai un'occhiata all'estratto conto e dici: sapete che c'è? Me ne faccio una ragione.
0: Quello che a me pesa, siccome facciamo una trasmissione, sì, di musica, ma poi alla
1: di
0: fine
1: leggerezza.
0: Di leggerezza, intrattenimento, è che si aspettano che io sia così anche dopo.
1: No.
0: Che io abbia la battuta pronta. Che io li faccia sorridere. Oh ragazzi, finito le rock and talk
1: a casa,
0: lasciatemi in pace. Questo per cortesia
1: deve andarvi in mercato, che sono a sistemare casa.

0: Un ritorno anche per Echo and the Bunnymen con un disco di inediti dopo 12 anni dall'ultima volta. Questa era Brussels is Haunted su Virgin Radio. E mica è finita.
1: Cosa?
0: Mica è finita ieri. Quei due ragazzacci di Liam e Noel hanno pubblicato un teaser molto criptico in cui ci sono questi due ragazzini che dovrebbero interpretarli in gioventù che sono in un negozio a mangiare patatine. C'è chi dice che potrebbe essere l'annuncio di un tour.
1: Ma sì, un tour, un disco.
0: Io

0: Esattamente alle 8 in punto si chiude questa Roll With It degli Oasis su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TG Com 24 tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TG Com 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La procura militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Cresta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 1 chilometro per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Napoli. Per lavori sulla A10 2 chilometri di incolonnamenti tra Genova Aeroporto e Pegli verso Ventimiglia. Rallentamenti per traffico intenso sulla A11 tra Prato Ovest e il bivio per la A1 in direzione Firenze. Infine sulla statale 87 Sannitica si segnala una corsia chiusa per lavori tra stazione di Sepino e Vinchiaturo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock, allora, di Virgin Radio.
0: Allora, tiriamo le somme, l'ultima ora abbiamo stabilito che switchare è una cosa importante e quindi qualunque lavoro diventa migliore se si è capace di lasciare problemi a casa, in ufficio.
1: Non
0: è facile, però io sono pronto a scommettere che i nostri ascoltatori siano convinti che lui, Antonello Piroso, finita la mezz'ora si dia una tranquillizzata, si dia una calmata, ma quando mai? Quello urla zio Cannolo per tutto il giorno, lo sbraita, poi va al bar e urla anche al bar, anche in coda, in posta. Parla di Marco Travaglio con gli altri disgraziati,
1: di Lilli, di tutti i suoi personaggi preferiti.
0: È fatto così.
1: Senti,
0: fatto così.
1: Ma come fai a sapere questo? Perché ti spiego.
0: L'ho frequentato. C'è dell'altro
1: perché, come ti dicevo l'altro giorno, io mi rammarico del fatto che nella selezione di docufilm presenti al Festival del Cinema di Venezia nessuno abbia vagliato la presenza del biopic su Antonello. Pensa, è stato facilissimo. A sceneggiatura proprio semplice, lui non ha voluto niente, ci ha detto solo seguitemi per 24 ore in una mia giornata tipo nelle Piroso Tower. Prende, si vede la scena, c'è questa ripresa dal basso che inquadra un paio di pantofole bordate di pelliccia. Antonello si sveglia, c'è chi gli porta la colazione e lui praticamente con questa vestaglia,
0: un mantello
1: che abbiamo fatto muovere con un ventilatore per creare un po' un effetto Hollywood, cammina per questo lungo corridoio, tutto il documentario così. Prende la storia di un imperatore, Après-moi le déluge l'abbiamo intitolato il documentario.
0: Un imperatore che urla zio Cannolo.
1: Zio Cannolo, guarda, sarebbe un successone al box office.
0: Adesso i Black Keys, poi Fontaine D.C. e poi c'è lui.
1: E poi Après-moi le déluge. Antonello

0: E questi erano i Black Keys con Lonely Boy qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Scusate, io sono un attimo al telefono con Hollywood perché l'affare biopic di Antonello si ingrossa. Ci sono delle candidature spontanee, si stanno litigando il ruolo di protagonista George Hugh. Ecco, io non so a chi dei due dare il ruolo di Antonello adesso, un attimo, perché ci confrontiamo con il protagonista e poi vi diremo, perché questo è un affare da milioni di dollari.
1: Tra poco arriva e te ne dice due, quattro, dodici, boh, chi lo sa. Va bene, andiamo avanti con i Fountain DC, Marianne su Virgin Radio.

0: dall'Irlanda dei Fountain DC a Roma, dove andiamo a trovare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
15: E super appetitose, Antonella!
16: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Lo ritroviamo per quest'ultima puntata della settimana di Rock and Talk, quindi venerdì 4 settembre con noi, puntuale, il cavaliere nero Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
17: Buongiorno.
18: Allora, eccoci qui con l'ultimo appuntamento di questa prima settimana del nuovo corso, della nuova stagione di Rock and Talk. Soprattutto siamo arrivati in vista del Gran Premio di Monza, che è un importantissimo appuntamento, intanto perché è il Gran Premio d'Italia per definizione, poi perché ci saranno tantissime autorità, ho letto di un lungo elenco di invitati, ospiti, e del ministro Salvini, perché è ministro delle infrastrutture, che addirittura dovrebbe premiare il vincitore, il tutto insieme al presidente dell'Automobile Club, che è Geronimo La Russa, e quindi ci dovrebbe essere anche il padre Ignazio La Russa, e poi il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Camera leghista Lorenzo Fontana, insomma tutti insieme appassionatamente a tifare Ferrari, anche se poi da italiani forse gioiremo anche se nel caso in cui, no, non voglio dire niente, però Kimi Antonelli è pur sempre un italiano che in questo momento guida la classifica dei piloti di Formula 1. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questi erano i Blink 182 in Rock and Talk con Edging.
1: Antonello!
2: Allora, siamo arrivati ad un momento storico in qualche modo per quanto riguarda la politica, perché con oggi il governo di Giorgia Meloni diventa insieme a quello di Silvio Berlusconi il secondo governo di Silvio Berlusconi. Berlusconi, come ricorderete, andò al governo la prima volta nel 1994, quando sconfisse la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto e del centrosinistra. Poi durò poco, perché già nel 96 ci fu il ribaltone della Lega e divenne poi subentrò la stagione del centrosinistra di Romano Prodi, che arrivò fino al 2001. Poi nel 2001 iniziò una nuova legislatura e il secondo governo di Silvio Berlusconi durò dall'11 giugno del 2001 al 23 aprile del 2005 per 1412 giorni, cioè 3 anni, 10 mesi e 12 giorni. Bene, Giorgia Meloni ha raggiunto questo traguardo. Da domani, da sabato, avrà battuto questo record, diventando quindi non solo la prima donna a essere entrata a Palazzo Chigi come Presidente del Consiglio, ma appunto il governo più lungo e più stabile della Repubblica. Allora, io mi domando e dico intanto, bene, c'è modo e maniera di arrivarci. Mi pare che la situazione economica dal punto di vista complessivo non generi particolare ottimismo in questa fase storica, con l'inflazione che è risalita, il dato dell'altro giorno, mese di agosto su base annua, più 3,3%, bollette rincarate, la bolletta, il caro energia per via delle guerre, l'Ucraina, Hormuz, Stati Uniti e Iran. Bisogna vedere come ci si arriva, ma io mi domando però, se questo è il governo più stabile e più longevo della Repubblica, che motivo c'è di cambiare la legge? Cioè, se siamo andati a votare con la legge elettorale che ha consentito la vittoria al centrodestra e a Giorgia Meloni di arrivare a Palazzo Chigi, perché volete cambiare la legge elettorale un'altra volta? Mi pare che quella precedente abbia garantito continuità, governabilità e stabilità. Quindi perché cambiare la legge per fare in un altro modo ottenere governabilità, stabilità, longevità? Ce l'avete già! E allora ditelo, vogliamo cambiare la legge elettorale perché questo ci serve per rimanere a Palazzo Chigi, o almeno per complicare la vita al centrosinistra che vuole, Dio sa come, prendere il posto del centrodestra al governo. Dopodiché è del tutto evidente che possiamo raccontarcela in tante maniere diverse, rimane un successo di Giorgia Meloni, no? E la prima prima donna di destra a entrare a Palazzo Chigi da Presidente del Consiglio, anche se personalmente io devo dire che non ho mai avuto pregiudizi nei confronti dei governi. Dico sempre che i governi sono come il budino, lo assaggi per sapere se è buono. Lo devi vedere all'opera. E allora ci sono stati tanti momenti in cui, soprattutto per esternazioni di ministri come Lollobrigida, come Tajani, come Salvini, come Urso, esternazioni e iniziative che non mi hanno trovato d'accordo con il governo. Però ripeto, nessun pregiudizio, valuto per le cose che un politico fa, ma c'è stato un momento in cui, anche per fatto personale, veramente sono stato in totale disaccordo nei confronti di Giorgia Meloni, ed è stato quando nel momento in cui nel maggio del 2023 a Catania c'era un evento di chiusura della campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Catania, che era Enrico Trantino, per motivare i suoi elettori, Giorgia Meloni se ne uscì con una frase che è la seguente: l'evasione fiscale devi combatterla dove si trova, big companies, banche, non con il commerciante o il piccolo commerciante a cui chiedi il pizzo di Stato solo perché devi fare caccia al reddito più che all'evasione fiscale. Ma come puoi, da Presidente del Consiglio, dire che le tasse sono pizzo di Stato in generale? come puoi dire che le tasse sono pizzo di Stato in Sicilia, dove il pizzo lo chiede la mafia? E dire agli elettori siciliani che lo Stato che chiede che vengano pagate le tasse in realtà sta riscuotendo il pizzo. Poi è vero, dice, no, ma è la caccia al piccolo commerciante, ma non ci deve essere né piccolo né grande. Il messaggio che deve pagare è che tutti, secondo i propri redditi, devono fare la propria parte, e aver definito, come in quel caso, pizzo di Stato, ecco, è stato il momento in cui non sono stato per nulla d'accordo, per quello che vale. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: successo di Van Halen del 1984, Panama.
1: E il nostro Antonello Piroso qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Ora che il genocidio di Israele nei confronti dei palestinesi non è più un trending topic, come si dice, cioè un argomento gettonato sui social e sui media, Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, è come sparita dai radar nel dibattito italiano, no? Che pure ha occupato per tanto tempo. Sono già lontani i tempi, appunto, in cui arrivava a chiudere la bocca Francesca Albanese al mite sindaco di Reggio Emilia, che pure l'aveva insignita con un importante riconoscimento perché si era permesso di non conformarsi al verbo, il suo, sul cosiddetto genocidio perpetrato da Israele. Però Francesca Albanese è un nome ancora molto gettonato a sinistra. Pare che Alleanza Verdi Sinistra, quella del gatto e gatto, cioè Bonelli e Fratoianni, potrebbe candidarla se venissero ufficializzate le cosiddette primarie, che ancora non si è capito se e quando si faranno, chi le vuole e chi no, ma lasciamo perdere. Potrebbe l'Alleanza Verdi Sinistra candidare Francesca Albanese se Nicola Fratoianni decidesse di non correre lui alle primarie contro Elly Schlein del Partito Democratico e Giuseppe Conte dei 5 Stelle. Ma se venisse candidata alle primarie, Francesca Albanese avrebbe qualche possibilità di farcela? Ovviamente no, andrebbe a sbattere, ma pare che le sarebbe stato garantito un seggio in Parlamento alle prossime politiche che forse si dovrebbero tenere nel mese di aprile, forse nel 18 aprile, pensate, so, una data storica, perché il 18 aprile del 48 la Democrazia Cristiana ci tenne, la vittoria della Democrazia Cristiana contro il Fronte Popolare dei Socialisti e dei Comunisti ci tenne ancorato all'Occidente. Intanto, in tutto questo, intendiamoci, a Gaza e in Cisgiordania l'esercito israeliano continua a fare quello che gli pare, cruente operazioni di pulizia etnica e di supporto ai coloni che intendono scacciare i palestinesi dalla Cisgiordania, ma è del tutto evidente che il tema del propal, che ha occupato tanto spazio sui giornali, nei telegiornali, nei talk show, non va più tanto di moda. Vi ricorderete le cantanti sui palchi con la bandierina palestinese nel risvolto dello smoking, quella giurata di Ballando con le Stelle, anche lei con la bandierina palestinese nel risvolto dello smoking, l'attrice che andava a piangere a Venezia dicendo non posso pensare ai tanti bambini palestinesi morti, però intanto era a Venezia e la sera si è cambiata d'abito e è andata sul red carpet. Per carità, la tragedia dei palestinesi è una tragedia che grida vendetta al cospetto di Dio, ma non è stata l'unica tragedia, non è l'unica tragedia. Averlo imposto come unico argomento e come unica emergenza, secondo me, ha fatto un danno alla stessa causa palestinese, perché ha generato un senso di saturazione. La flottiglia, Francesca Albanese, per carità, tutto il diritto di dire e di credere quello che vogliono, di documentare quello che secondo loro sono atroci reati, delitti, genocidio. Io riconosco a voi questo diritto, voi riconoscete a me il diritto di pensarla diversamente e di non essere d'accordo, non sulla tragedia, ma come l'avete imposta e raccontata attraverso i media. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Have a nice day. Questi erano gli Stereophonics su Virgin Radio.
1: Antonello,
2: ma parliamo di cinema. Non abbiamo più detto nulla sul fatto che, nonostante la stagione estiva e nonostante che tradizionalmente nella stagione estiva la gente non vada al cinema, sarà stato anche per il caldo, ma va detto che mai si erano visti due incassi. Sto parlando del film su Ulisse, l'Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man, incassare così tanto e così tanto velocemente come nel 2026, come nell'estate del 2026, che non è ancora finita. Pensate un po' che il film di Christopher Nolan, che è costato 250 milioni di dollari, perché Christopher Nolan ha voluto ricreare non al computer le scene di massa, non al computer le location, ma è andato a girare nei posti dell'Odissea con attori e comparse reali, ha fatto costruire imbarcazioni vere, è aggirato con uno standard, il famoso IMAX o IMAX, no? Che è una cosa molto ingombrante, qualità eccezionale ma molto costosa, anche faticosa da usare per realizzare il film. Bene, 250 milioni di costo, 1 miliardo e 400 milioni l'incasso a oggi dell'Odissea. Mentre Spider-Man ha fatto ancora di più, perché Spider-Man, questo Spider-Man Brand New Day, ha addirittura incassato 2 miliardi e 400 milioni di dollari. Dopodiché entra nella classifica dei maggiori incassi, anche se poi andando a vedere e attualizzando ai costi dell'inflazione, no, gli incassi storici dei grandi film al cinema, la classifica è tuttora guidata, pensate un po', da Via col vento, un film del 1939 che incassò una barca di soldi all'epoca, barca di soldi che oggi ai valori attuali corrisponderebbero a 4 miliardi e 500 milioni di dollari. Al secondo posto in questa classifica aggiornata con l'inflazione, Avatar con 4 miliardi, Titanic con 3 miliardi e 8, Guerre Stellari con 3 miliardi e 7 e al quinto posto Avengers Endgame con 3 miliardi e 400 milioni, che non sono bruscolini. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Night Shift Superstar, i Muse del 2026 che ascolteremo dal vivo il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano.
1: E noi salutiamo invece il nostro cavaliere nero superstar Antonello Piroso per questo finale di puntata di venerdì su Virgin Radio.
2: Bene, siamo ai saluti. Prima settimana, passate un sereno e pacato weekend. Ovviamente tifiamo tutti italiano in un modo o nell'altro per il Gran Premio di Monza o la Ferrari se siete ferraristi, o come dire, Kimi Antonelli, perché è un ragazzino di 19 anni che in questo momento ha dietro alle spalle tutti gli altri, perché è una lepre in fuga verso, incrociamo le dita, il suo primo eventuale titolo da campione del mondo. Ci risentiamo lunedì, buon weekend a tutti, ciao.
1: Ciao, ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
15: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
19: Virgin Classics 1971.

0: sì, certo, certo, le comfort zone che ci cerchiamo, ci costruiamo e in cui ci rintaniamo sono quelle che ci fanno stare bene, ma che noia, ma che noia, ma viva i cambiamenti, viva le nuove esperienze, viva l'imprevedibile, altrimenti che noia,
1: e
0: si quindi, vive una volta sola.
1: E quindi parli proprio di Bowie, che è proprio il simbolo di tutto quello che tu hai appena raccontato.
0: Esattamente di lui, che ne ha fatte così tante che dopo la morte di questa rockstar, avvenuta ormai tanti anni fa, sì, sono passati diversi anni, continua a sorprenderci perché ancora viene trovato materiale non ascoltato, non visto, e magari abbiamo la fortuna di vederlo concentrato in un posto solo, in un momento solo, in questo caso è Venezia.
1: Esatto, sì, 800 immagini rare, alcune mai viste prima, sono tutte tratte da un archivio straordinario, quello del suo fotografo ufficiale dal 1983, Dennis O'Regan. Tra l'altro l'83 è l'anno del celebre Sirius Moonlight Tour, e a proposito di cambiamenti, quando tu parlavi di personaggio scomparso tanti anni fa, non so perché non mi è venuto in mente Bowie e la data della sua scomparsa, quindi gennaio 2016, ma Ziggy Stardust, che è stato il suo primo alter ego, forse quella è stata la sua prima grande scomparsa dalle scene, per tornare come il Duca Bianco, perché fin lì era tutto un altro personaggio, no? Bene, quindi cosa si vedrà in questa mostra presentata in anteprima per la stampa, la mostra del cinema di Venezia? E beh, ogni fotografia che diventa un'immagine che avvolge attraverso 8 schermi e 64 speaker audio il pubblico per raccontargli tutta la storia di Bowie.
0: Un'esperienza audiovisiva unica, così ne parlano, insomma.
1: Unica, andiamo. E a proposito di alter ego, c'è un giovane del Maine che in un certo senso somiglia un po' a David Bowie nella scelta di personaggi che lo rappresentino sul palco. Lui è l'anagrafe Tucker Pillsbury, ha pubblicato un terzo album che si chiama Chuck Time and the Hourglass, dove Chuck appunto è il suo nuovo alter ego, ma si chiama in realtà Role Model. Eccolo! Il nome d'arte è questo. Vabbè.

0: Italia.
1: Mica male.
2: Sì, sì, è un po' country, tipo country rap, no, possiamo sì, definirlo. Sì, nasce lui, nasce sì, in realtà da quell'ambiente, quello sì, di Machine Gun Kelly, poi ecco, decide di abbracciare
1: bravo,
2: dell'altro.
1: Bravo, bravo, per chiudere in Nirvana, e sì, perché stiamo chiudendo non solo la trasmissione, ma addirittura la settimana. Che sì, bel weekend hai davanti a te.
2: Un weekend con il famoso treno per Roma, ricomincia la saga, Andy rivieni.
1: Sì, sì, lo dicevi poco fa, alle 9.35, quindi vuol dire che schizzi fino schizzo via in stazione. Sì, sì, sì, se sì, voi in stazione vedete un uomo correre senza valigia, non è perché l'ha persa, valigia, non perché gliel'hanno rubata, ma perché semplicemente no, no, va in giro con uno zainetto questo weekend.
2: Quello almeno tenendolo in spalla sì, non scomparirà. State tranquilli, va bene?
1: Come as you are, stanno dicendo a Roma.

0: La città eterna è la tua comfort zone.
1: Bravissimo.
0: Ammettilo,
1: io se non faccio un salto al Colosseo, tu capisci che io nel fine settimana torno più felice.
0: Stasera io invece ascolto musica e domani la suono. Quindi sarà un weekend veramente, veramente
1: da paura, direi.
0: No? Adesso speriamo davvero. Comunque, anche voi riempitelo di musica, accendendo Virgin Radio, la radio giusta.
1: Ecco, mi raccomando, domenica sera pochi bagordi, perché noi lunedì siamo di nuovo qui puntuali alle 6:30 del mattino.
0: Buon weekend!
2: Oh, siete pessimi.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
5: Revolver!
4: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 per un veicolo in avaria, coda in uscita a Modena Nord in entrambe le direzioni. Per traffico intenso sulla A14 di nuovo incolonnamenti in uscita, questa volta a Faenza, in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 229 del Lago d'Orta, rallentamenti per operazioni di pulizia della strada tra l'incrocio con la variante di Cressa e Gozzano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
10: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici, buon venerdì 4 settembre. Non ce ne siamo nemmeno accorti e siamo già arrivati alla fine della prima settimana insieme, prima settimana di questa nuova stagione del nostro bel programma preferito, cioè nel mio caso è il preferito essendo il mio. Buongiorno, io sono Alteria Ceale Fiore in regia, due ore fino alle 11 a chiacchierare di rock and roll e non solo, tanti bei discorsi da fare insieme. Oggi nel 2001 usciva un album che io ho letteralmente consumato mangiato e parleremo di album che abbiamo mangiato fino alla fine. In questo caso parlo di Toxicity, dei System of a Down, che abbiamo anche visto dal vivo quest'estate. Poi parleremo dei no nella storia del rock e dei rifiuti clamorosi che poi si sono rilevati una grande stupidata a dire quel no. Poi parleremo di social versus curriculum, dopo vi spiego meglio, e poi ci perdiamo nei nostri discorsi. Se vi va, se ci siete, se avete voglia di mandarci un ciao, 342 41 41 411, un ciao, uno sberebembe chiaramente. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: manca venerdì, sberebbe manastro Alteria.
1: Buon venerdì amici, ultima puntata della settimana. Com'è iniziata la vostra giornata? Bene, male? Ci sono dei segnali che vi fanno pensare e credere che possa essere un buon venerdì o viceversa? Io così, giusto per raccontarvi gli affari miei, uscita di casa, ho raggiunto la moto per salire in sella e venire qui in radio, moto parcheggiata, devo dire la verità, non sotto a degli alberi ma proprio sotto cielo aperto, due mega pizze di piccioni sopra il sellino, sopra la sella della mia moto. Sono tornata a casa, ho preso una spugnetta, l'ho bagnata con l'acqua, mi dovevate vedere alle 7:10 del mattino a pulire con la spugnetta la moto. Ho detto, vuoi vedere che sto venerdì? Però chiedo conferma, la cacca dei piccioni, sapevo dei cani ma dei piccioni porta fortuna, giusto? Confermate? Funziona così? Facciamo che sì. Ditemi com'è iniziata la vostra mattinata, ma soprattutto ci buttiamo subito nell'argomento del giorno, o quantomeno nell'argomento di questa prima oretta. Provate ad elencarmi quegli album che avete letteralmente divorato, il disco, l'album che più avete ascoltato nella vostra vita. Lo dico perché abbiamo raccontato che nel 2001 oggi usciva Toxicity dei System of a Down, e io ero una ragazzina nel 2001, sì, direi di sì, sono del 1984, quindi ero ancora molto parecchio giovane, e System of a Down con Toxicity ascoltati mille, milioni e più volte. Quindi 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, provate a dirmi il disco che avete ascoltato più volte nella vostra vita, siamo molto curiosi. Adesso arrivano i Cult con un super brano. Questo è Lil Devil.

0: con Young Again, 9:15 minuti, siete su Virgin Radio, buongiorno, buongiorno venerdì, mamma mia siete esagerati, vi ho chiesto qual è l'album che più avete ascoltato nella vostra vita, sono arrivati un botto di messaggi, ma prima vorrei conferma, la cacca di piccione porta o non porta fortuna?
1: Buongiorno Alexa, non so se la cacca di piccioni porti fortuna, ma sicuramente porta malattie, quindi hai fatto benissimo a pulire.
0: Ma non ho capito.
1: Sberebem e buon weekend da Gianluca da Roma.
0: Gianluca, non ho capito, risentiamo un attimo.
1: Buongiorno Alexa.
0: Ma come buongiorno Alexa? Ciao, scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Buongiorno Alexa.
0: Bello, però Alexa non mi era ancora capitata, cioè mi avete scambiato per Paola Maugeri, mi avete scambiato per Giulia Salvi, alle volte persino per Ringo, ma Alexa non era mai successo. Molto bene, vedo che venerdì mattina siamo tutti Ringo al punto giusto. Dai, sentiamo invece per quanto riguarda i dischi più ascoltati, mangiati, consumati nella vostra vita.
2: Ciao Alteria, in assoluto Nevermind da Nirvana, nella mia adolescenza, migliaia di volte, che fenomeni.
0: Nevermind di sicuro rientra nei dischi. Allora, se andiamo a vedere le classifiche dei dischi più ascoltati in assoluto nella storia del rock, e lo sapete, però lo ripetiamo, abbiamo di sicuro The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, abbiamo Back in Black degli AC/DC, abbiamo Led Zeppelin 4, il 4 disco delle Zeppelin, così come Hotel California. Guarda, in quinta posizione tra i dischi più venduti e quindi automaticamente più ascoltati, proprio Nevermind dei Nirvana. Un botto di messaggi, tra poco vi buttiamo nell'etere. Adesso sentite che pezzo, Sweet Emotion, arrivano gli Aerosmith.

0: Sweet Emotion, Yara Smith. Comunque, dato che un ascoltatore mi ha chiamato Alexa, a casa adesso, mentre fate le vostre cose, provate a chiamarmi, a nominarmi, tipo Alteria, accendi la luce, abbassa il volume, magari funziona. Rimaniamo insieme. Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
11: La spesa intelligente!
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Around the World, Kings of Leon. Allora dai, veniamo a noi, tantissimi messaggi perché si parlava di quei dischi che abbiamo ascoltato più volte in assoluto nella nostra vita. Chiaramente è tanto soggettivo, dipende dal gusto personale, ma dipende anche dall'anno di nascita, perché insomma anche quello fa una bella differenza. Sentiamo la vostra voce.
1: Probabilmente quello che io ho ascoltato di più nella mia vita, perlomeno negli ultimi 20 anni, 30,
0: sì,
1: è stato Let Love Rule di Lenny Kravitz.
0: Ah,
1: credo di averlo veramente finito, mi piace tantissimo, è un blues rock che mi fa veramente stare bene. Ciao Alberto da Pistoia.
2: Sberebem Malteria, Duki dei Green Day, ascoltato centinaia se non migliaia di volte da audiocassetta, finché non me l'hanno fregato dal Walkman.
0: No.
2: A scuola.
3: Un giorno senza neanche pensarci, Audioslave, degli Audioslave l'ho dovuto comprare 3 volte perché l'avevo finito
0: consumato
3: però me lo sono tenuto da parte.
0: bene, tanti messaggi. Io per esempio, dicevo prima, essendo dell'84, il brano che stiamo ascoltando fa parte di un disco che ho consumato, secondo album degli Scancanensi, era il 1996, avevo 12 anni, si guardava anche le classifiche in televisione dei videoclip musicali, e arriva a un certo punto lei, Skin, con i suoi Scancanensi. Il titolo dell'album è Stoosh, dentro 11 tracce che mescolano rock, funk, metal, c'è di tutto e di più, un grande grande disco. E poi c'era la ballad che ha letteralmente lanciato al successo gli Scancanensi. Sapete che pezzo è? È questo qui, Ebony's Man.

con Jealous Lover dall'ultimo album Forever and Tongues degli Stones, che non mollano il colpo, anzi ci regalano davvero della bella musica. Mick Jagger ci regala un'interpretazione in questo brano molto particolare, perché per il 90% del brano canta in falsetto con la vocina in alto, ed è comunque una tecnica non male da saper gestire. Lui lo fa molto molto bene. Mick Jagger, che ha raccontato tante cose in questo periodo, sapete anche che Paola Mogeri ha fatto un'intervista clamorosa a Mick Jagger, e potete beccarla, rivederla, vederla per la prima volta sul nostro sito vergeradio.it. Tra le tante cose che Mick Jagger ha raccontato, anche una riflessione sull'essere vecchi, anziani, maturi, scegliete voi la parola che preferite. Lui dice: non c'è assolutamente niente di bello nel diventare vecchi, non è vero che diventi più saggio e ti dimentichi tutto. Allora, punto di vista particolare, perché fa molto più figo quando diventi grande dire: beh sì, effettivamente sono diventato più saggio. Invece Mick Jagger, che giustamente è Mick Jagger, dice: no, non mi ricordo nulla di quello che faccio e in più non mi sento più saggio. Però io vorrei girarla questa cosa, dai, proviamo a girarla. Mick Jagger ci dà lo spunto per un'altra riflessione insieme. Cioè, man mano che stiamo crescendo, provate a dirmi quali sono quelle cose che vi stanno piacendo nel diventare grande. Ci saranno delle cose che dici: e adesso che ho quest'età mi sto godendo di più questo aspetto? Diteci, dai, le coordinate sono sempre quelle. Show Me How to Live, la voce di Chris Cornell nella formazione Audioslave, potentissimi. Tanti avete citato gli Audioslave tra i dischi più ascoltati nella vostra vita, e quindi abbiamo deciso di farveli ascoltare. Siete su Virgin Radio.

0: possiamo dirlo, Show Me How to Live, Chris Cornell con gli Audioslave, e noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic del 1985.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari. Però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
14: Virgin Classics 1985.

Bowie e a Dire Straits 1985, appuntamento Virgin Classic. Arrivano delle belle riflessioni, davvero, perché vi ho letto questa dichiarazione di Mick Jagger e dei Rolling Stones, chiaramente, che dice: ma sapete che a me in realtà invecchiare non mi piace, non mi sento più saggio, mi dimentico delle cose, non c'è nulla di cool nell'invecchiare. Dai, l'ha buttata lì un po' forte, e quindi questa frase può essere uno spunto di riflessione. Sono arrivati tantissimi messaggi, ma a dover riassumere il pensiero generale degli ascoltatori di Virgin Radio, la cosa più bella, perché io ho fatto la domanda al contrario, la cosa più bella del diventare grandi, del maturare, a mani alte proprio, vince il fatto che inizi a fregartene sempre di più del giudizio degli altri. Quando siamo giovani, magari, appunto, ci lasciamo tanto condizionare da ciò che gli altri possono pensare di noi. A un certo punto inizi intanto a selezionare le persone che è attorno e poi, appunto, a fregartene. Vi posso leggere una frase famosissimissimissima che parla proprio di questo, sentite: ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei. Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore. La vita è come un'opera di teatro che non ha prove iniziali. Canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l'opera finisca senza applausi. Frase bellissima di Charlie Chaplin, e ci stava così a conclusione di questo argomento. Io non lo so, pensando all'invecchiamento, la vivo piuttosto bene, devo dire la verità. Ci sono degli aspetti che mi piacciono parecchio. C'è chi invecchia molto bene, come Johnny Marr, che tira fuori grande musica. Questo è il nuovo singolo, l'ascoltiamo all'interno di Morning Glory, si intitola Spin.

My Favorite Game, i Cardigans. Questo brano era del 98. I Cardigans, che nascono nel 1992 e poi fanno il loro esordio discografico nel 94, a distanza di un bel po' di anni, quest'estate hanno fatto un giretto in Inghilterra facendo un po' di date e vivendo questo momento nostalgia canaglia degli anni 90, perché è inevitabile, dai, ve ne siete accorti anche voi che c'è tanta nostalgia degli anni 90, anche musicalmente parlando. E sapete Nina Persson, la cantante dei Cardigans, cosa ha detto? Ha detto: io ho un figlio di 15 anni ed è incredibile perché ascolta tutti quegli album che sono usciti appunto negli anni 90, quindi la nuova generazione a ritroso sta andando a scoprire album degli anni 90. Se io avessi un figlio di 15 anni, beh, ho una figlia di 20, quindi non è che cambia molto, dovendo suggerire un discone obbligatorio degli anni 90... vado sul semplice, forse direi ascolta Nevermind dei Nirvana 1991, proprio all'inizio degli anni 90, o no? Non lo so, il disco più rappresentativo degli anni 90 è impossibile, ne sono usciti davvero, davvero troppi. Va bene, dagli anni 90 al 2017 fu l'esordio dei giovanissimi Greta Van Fleet e questa è Away Tune.

Fleet, anche loro in arrivo con un nuovo disco, non manca molto e subito ripartiamo. Oh, seconda ora di Morning Glory, è venerdì, è il 4 settembre, ciao, io sono Alteria. C'è Ale Fiore in regia, no, rido perché prima mi avete scambiato per Alexa e mi davate ordini così via WhatsApp vocali. No, no, sono Alteria e parleremo di tante cose. Parleremo anche del fatto che sta tornando di gran moda come supporto fisico per ascoltare musica il compact disc. Ebbene sì, sta tornando anche lui. Restiamo insieme, belle storie di rock and roll qui a Morning Glory.

ACDC ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Se a inizio puntata abbiamo parlato degli album che più avete ascoltato, avete consumato nella vostra vita, avete tirato fuori un sacco di nomi incredibili, disconi, beh, parliamo del supporto fisico con il quale siete abituati o eravate abituati ad ascoltare la musica, perché sappiamo che adesso spesso e volentieri si usa lo streaming, cioè non tutti hanno ancora così la passione di andare a comprare un vinile, una musicassetta o un compact disc, un CD. Devo dire, se io, allora, a scegliere, per me il formato fisico più bello è il vinile, al secondo posto metto la musicassetta e al terzo posto il CD. Chiaramente quando ero ragazzina il CD nella mia vita fino ad oggi è stato quello che ho utilizzato più in assoluto. Oh, non lo avrei mai detto, in questa prima parte del 2026 il compact disc sta vivendo un momento di rinascita pazzesco. Vi dico che sta vendendo e crescendo in numero di vendita di più rispetto al vinile. Quindi, se sembrava essere tornato il gusto per il vinile, perché comunque è un bell'oggetto, lo metti in vetrina, dentro ci sono le foto grandi stampate, i testi, adesso invece sta vendendo di più il CD. Anche in questo caso perché ai giovani piace avere il cimelio, la memorabilia a casa dell'artista che ama, perché sono proprio i giovani che stanno riscoprendo questo supporto. Ne parliamo insieme tra pochino e andiamo avanti con la musica bella, Speed Your Love to Me, Simple Minds.

0: Monitors con The Rush. Siete all'interno di Morning Glory, siete su Virgin Radio, io sono Alteria, c'è Ale Fiore in regia, ci siete voi con i vostri messaggi. Si parlava del ritorno del compact disc. Io ho detto sono abbastanza stranita perché non me l'aspettavo onestamente.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Il vinile è bellissimo, però io rimango forse ancora legato al CD.
0: Vedi?
1: In realtà ne ho 1500, non c'è niente di più bello che mettersi a scorrerli con il dito e a un certo punto tirarne fuori uno. E poi qualcuno diceva, altro che musica liquida, quando hai comprato il CD o il vinile è tuo per tutta la vita. Con lo streaming, chi lo sa se ci sarà per sempre, a parte che devi continuare a pagare l'abbonamento. Un bacio, un abbraccio, sverebem, ciao Andrea.
0: Sverebem, sapete che ci sarà per sempre noi, Virgin Radio, quella bella musica. Comunque, a parte tutto, effettivamente, insomma, c'è passione per il CD, passione per il vinile. Non snobbiamo la musica set, anche lei è un oggettino davvero, davvero molto bello. Ci buttiamo in un grande classico, li avete già riconosciuti, loro sono i Queen. Arriva a settembre, cioè è già arrivato in versione inglese, il libro A Life in Lyrics, scritto da Mary Austin, che è stata ex fidanzata di Freddie Mercury. In ottobre esce anche in italiano, quindi sarà molto interessante poterlo leggere e scoprire tante belle storie di rock and roll e Queen. One Vision.

0: One Vision, i Queen nel 1986, noi restiamo insieme e torniamo anche con i Fontaines DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€ e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000€ con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835€ per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
16: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
17: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
16: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
18: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49€, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia, a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
19: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
4: Meredith
19: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
19: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
19: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
8: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

dei Fontaines DC. Chi ha il biglietto in mano per il concerto a Bologna il 26 ottobre, concerto firmato Vergerelli appunto a Fontaines DC, io ho già il mio biglietto in mano, assolutamente, sono troppo curiosa di poterli vedere dal vivo. Se siete d'accordo, ci facciamo un giretto nella storia della musica. Belle storie di rock and roll. Oggi, 4 settembre 1954, ci fu un no clamoroso. Allora immaginate un giovane Elvis Presley, 19 anni, che per la prima volta va a suonare in un locale che, beh, è il tempio della musica country americano, il Grand Ole Opry a Nashville. Sale sul palco, lui aveva appena registrato tipo il suo secondo singolo per la Sun Records, si intitolava Good Rockin' Tonight. Quindi dai, era veramente agli esordi, sale sul palco, probabilmente il pubblico più conservatore sulla faccia dell'America inizia proprio a fischiare disperatamente. Elvis viene proprio preso a pomodoro in faccia, come si suol dire, perché lui, sai, Elvis già all'inizio ancheggiava, si muoveva, insomma aveva il suo modo e la sua personalità. Qualcuno addirittura si avvicina a lui e dice: ragazzo, fai una cosa, torna a guidare camion. Cioè proprio cassato, proprio no, no, no totale. Per fortuna Elvis non ci sta. Un paio di settimane dopo va a suonare nel locale, diciamo, concorrente, firma un contratto per 52 serate, esplode il fenomeno Elvis. E poi diventa il re del rock and roll. Sono belle storie di rock and roll. Lenny Kravitz, 1991, oggi gli anni 90 li abbiamo così nominati parecchio. Questa è Always on the Run. We'll be right back.

0: Se vuoi tirare fuori la rabbia, devi averla dentro. In questo senso, avere avuto una vita difficile aiuta.
1: Chester Bennington. Virgin Radio. Style Rock.

Green Day, I'm never gonna RIP. Bravi, arrivano tanti messaggi perché parlando del primo no che Elvis ricevette durante uno dei primi concerti, molti dite beh, c'è il no famosissimo lasciato, detto ai Beatles da parte della Decca Records, c'è il no agli esordi dei Rolling Stones, il no ai Sex Pistols. Beh, ma ragazzi, secondo me c'è stato un no davanti a qualsiasi artista, cioè dai, non è che uno arriva, parte ed è subito successo. Il tuo primo no, la porta in faccia, la becchi sempre, e poi sta nella forza e nella volontà di andare avanti se si cammina verso il successo o meno. Molto bene, uno che è assolutamente resiliente, lo ha dimostrato purtroppo in tante occasioni, dico purtroppo perché sono state occasioni molto tristi, è Dave Grohl dei Foo Fighters, la dipartita di Kurt Cobain con i Nirvana. Quindi dai, rinizia, rimettiti in gioco. Poi Taylor Hawkins, suo amico batterista dei Foo Fighters, anche lì grandissima botta, rimettiti in piedi e ricomincia. Hanno ricominciato e Dave Grohl davvero è troppo troppo troppo bravo in tutto ciò che fa come musicista. Loro sono i Foo Fighters e questa è Rope.

0: i Foo Fighters con Rope. Beh, parlando del non arrendersi, non demordere, prendendo ad esempio Dave Grohl, neanche a farlo apposta, l'altro giorno sulla mia agendina ho segnato questa frase, la voglio condividere con voi. Forse nel vostro maggior momento di insicurezza c'è il vostro maggior momento di slancio. Restiamo insieme, Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli iperemarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: E che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
12: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
16: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
17: Vedrai che qualità, Antonella!
18: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!
19: Virgin Classics 1988.

Provate ad immaginare questa scena. Siamo nel 1986. Patti Smith è in cucina, sta pelando le patate e preparando la cena. A un certo punto arriva suo marito, Fred Sonic Smith, e grida: Patti, people have the power, segnati questa frase, facciamoci una canzone. Ed effettivamente da lì a poco Patti Smith scriverà le parole del testo People have the power e suo marito Sonic Smith la musica. Brano clamoroso, grandissimo successo che finisce nel disco del 1988, Dream of Life. Belle storie di rock and roll, da un grande classico ad una novità musicale. Gli Weezer sono tornati con un nuovo album. Questo singolo si intitola We Might As Well Be Strangers. Sono proprio i Weezer.

0: Might as well be strangers e i Weezer a chiudere Morning Glory, ma adesso arriva Long Playing Stories e la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Clash, di uno dei pezzi più famosi della loro carriera, l'ultimo grande successo della The Only Band That Matters, che dalle strade della Londra punk degli anni 70 arriva in classifica nel 1982 con Should I Stay or Should I Go?
5: Well, come on and let me know. Should I stay or should I go?
4: Il 14 maggio 1982 i Clash pubblicano il loro quinto album Combat Rock, che arriva al numero 2 in Inghilterra e al numero 7 in America e diventa il loro più grande successo. Joe Strummer, Paul Simonon, Mick James e Topper Heaton sono a New York, dove hanno contaminato il loro suono punk rock con l'hip hop, la dub e il reggae nel triplo album Sandinista, e hanno trovato energia, creatività ed una nuova potente cultura di strada. Continuano il loro viaggio con un tour in Giappone, Australia e sud-est asiatico e concerti storici a Hong Kong e Bangkok, dove la fotografa Penny Smith scatta l'immagine di copertina iconica di Combat Rock. Tornano con 18 canzoni, pensano ad un disco doppio e poi riducono il messaggio a 12 canzoni in cui parlano di diritti umani, imperialismo e delle conseguenze della guerra in Vietnam, con tanti riferimenti al cinema. Citazioni da Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, da cui Joe Strummer si dice ossessionato, e alla poesia Beat di Allen Ginsberg. Should I Stay or Should I Go è il più grande successo dei Clash, arriva al numero 17 in classifica in Inghilterra e in America, resta appena fuori dalla top 50, ma continua a tornare ad essere suonato per i decenni successivi grazie al ritmo travolgente e al ritornello in spagnolo, su cui c'è una storia divertente. Joe Strummer vuole cantare in spagnolo ma non lo sa parlare, allora chiede al tecnico del suono degli studi di New York di aiutarlo. Lui chiama la mamma a Brooklyn e lei traduce tutto al telefono. Il risultato è uno dei pezzi più famosi nella storia del rock, Should I Stay or Should I Go? E Clash.

0: Bello chiudere con i Clash questo venerdì, l'intera settimana di Morning Glory. Ringraziamo Paola Mogeri per il suo appuntamento Long Playing Stories. Dai, ci siamo divertiti, la prima settimana è volata. Fatemi dire un grazie speciale ad Ale Fiore che è stato con noi in regia. Ringrazio Michele Primi come sempre, ringrazio voi perché questo programma io da sola non so farlo, cioè voi siete fondamentali. Passate un ottimo weekend, a lunedì mattina, un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
9: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
2: Personal Julia.
1: Personal Julia.
2: Con Giulia Salvi.
0: Eccomi qua, Personal Giulia, on air per le prossime tre ore su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Cari amici miei, sono pronta a snocciolarvi un sacco di news. Si parla tanto di gossip e di rumors all'interno del mondo del rock. Poi chiaramente, essendo l'ultima puntata della settimana, andremo anche a svariare appunto i nostri argomenti. E non solo, c'è anche la puntata generosa, perché lo avevamo detto anche nella puntata di ieri, che oggi avreste avuto l'ultima opportunità per portarvi a casa una copia del nuovo album dei Wizard. Non sono sola qua dentro, c'è Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale, tutti voi 342-4141-411. Tra poco parliamo proprio di loro, You Two, Street of Dreams.

Loro sono gli YouTube. È partita così quest'ultima puntata della settimana di Personal Giulia. Street of Dreams è il primo estratto ufficiale di quello che sarà l'album degli YouTube, che sarà il primo disco da Songs of Experience del 2017. Ci sono delle voci online. Gli YouTube festeggeranno il loro 50° anniversario con una nuova canzone. È solo un rumors, quindi insomma non c'è nulla di certo. Poi magari sarà così, però a dirlo è il sito dei fan YouTube Songs. Il prossimo singolo della band dovrebbe intitolarsi Silenzio e dovrebbe essere pubblicato venerdì 25 di settembre, data in cui ricorrono esattamente 50 anni dal primo incontro tra Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. nella cucina di casa di quest'ultimo a Dublino. Originariamente, diceva il sito, la data era stata presa anche in considerazione per l'uscita del nuovo disco, ma poi appunto nulla di fatto. In contemporanea, e questo è un dato certo, non è un rumor, la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata alla band. Si tratterà di un'edizione speciale da collezione e la moneta è dedicata proprio al 50° anniversario della formazione. Anche questa sarà lanciata il prossimo 25 di settembre. Linkin Park su Virgin Radio, Burn It Down.

Gli 80s di Billy Idol, 1984 per Rebel Yell, Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, da tenere sempre accesa al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Potete portarci dappertutto, sempre con voi anche nei vostri uffici, grazie all'app di Mediaset Infinity. Troviamo anche i Placebo, li aspettiamo il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Lives, watch you make it.

0: Life's what you make it. Loro sono i Placebo, tra poco Personal Giulia, il ritorno di Brandon Flowers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Temptation Island vi aspetta.
4: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
3: Con imperdibili novità.
5: C'è qualcun altro nella tua vita?
3: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
6: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
3: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
17: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it. La

Even Flow, loro sono i Pearl Jam, 1991, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo un po' di musica nuova perché la giornata del venerdì è anche quella delle uscite discografiche. E allora arriva il buon Brandon Flowers, già leader da più di 20 anni dei The Killers. Introdotto da una lunga lettera d'amore a rivederci alla New Wave, inizia il viaggio del figlio prediletto di Las Vegas alla ricerca di se stesso. Brandon Flowers, che per anni ha fatto di tutto per sembrare quello più inglese di tutti, 20 anni dopo si ritrova a cantare la grande epopea americana alle prese con il genere che più rappresenta gli States, ovvero il country. Da quando è tornato a vivere nello Utah e ha ripreso anche una vita un po' più rurale, va detto, è diventato uno stile manifesto. Imploding the Mirage e Pressure Machine, gli ultimi due dischi dei The Killers, dimostrano quanto sia ormai lontano dalle sonorità degli esordi ed album come Hot Fuzz. Il nuovo album solista si chiama Treasure e non è propriamente country puro. Viene definito come glamorous roots rock, quindi si torna alle origini del rock con una spruzzata di country, ma chiaramente anche sempre quell'aspetto glamour che da più di 20 anni appunto contraddistingue i suoi The Killers. Lui è Brandon Flowers, questa è Tiger's Blood.

Red Hot Chili Peppers, un po' di musica nuova ce la siamo già ascoltata, il nuovo singolo di Brandon Flowers dei Killers. E per ascoltare qualcosa di nuovo da parte dei Red Hot Chili Peppers dobbiamo aspettare ancora un po'. L'album è in fase di lavorazione, Flea dei Red Hot ha detto che è un album completamente fuori di testa e dietro al mixer della produzione ancora una volta il genio di Rick Rubin. Ozzy Osbourne, Virgin Radio insieme al compianto Jeff Beck, questa è Patient Number 9.

0: Ozzy Osbourne con Jeff Beck, Patient Number 9, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
4: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
15: Oh mio Dio!
14: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
16: Meredith
14: suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
16: Mitico!
14: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Ama me.
14: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
19: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
20: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be Palio, il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
21: Virgin Classics
22: 1972.

The Issues, Lou Reed, 1972, erano anche gli anni dei Talking Heads e non solo. Continuiamo allora a parlare di geni musicali, anche se qui Lou Reed era in versione solista nel 72. Tra il 70 e l'80 anche un altro signore molto molto bravo faceva un sacco di cose interessanti e continua a farle ancora oggi. Sto parlando di David Byrne, che ha realizzato un brano per il nuovo documentario di Alex Gibney dedicato a un personaggio che fa sempre discutere, Elon Musk. Si intitola il pezzo Let Me Sell You a Dream e il testo è composto esclusivamente da citazioni pronunciate dallo stesso Musk, dice David Byrne, direttamente dalla bocca dell'uomo alla mia. Il documentario è stato descritto come un ritratto definitivo e senza filtri del miliardario. Si chiama semplicemente Musk, esce a metà ottobre e infatti Elon lo ha già criticato, non è d'accordo con quello che si vedrà al cinema. L'idea per il brano è stata quella di lasciare che fossero esclusivamente le dichiarazioni di Musk a costruire il testo, dice Byrne. Ho chiesto delle buone citazioni del marziano e ne ho trovate altre online. Sono sicuro che gli piaccia lanciare queste dichiarazioni folle e quelle sono diventate il testo. Tutte parole sue, nessun commento editoriale. Quindi a 74 anni Byrne continua a sperimentare tra musica e cinema, facendo cose in cui è sempre il primo, perché ad esempio di una canzone fatta di citazioni di una persona insomma così illustre come Elon Musk, ecco, credo che sia uno dei primi tentativi in questo caso. Nothing But Thieves li aspettiamo il 24 di gennaio a Milano all'Unipol Forum per l'unico live italiano che ovviamente è marcato Virgin Radio. Questa è Evolution.

0: Smells Like a Teen Spirit dei Nirvana chiude la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arrivano anche le news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
12: It's 12 p.m.
2: TGcom 24, Breaking News.
13: Buona giornata da Umberto Cascone al via al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea, i suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Due persone morte per un'esplosione nei pressi di una villetta nella periferia di Andria. A quanto si apprende, le vittime stavano preparando delle cosiddette marmotte, ordigni impiegati dalle bande che saltano i bancomat. Non lontano dai corpi è rinvenuta un'auto rubata. L'avevo avvertita che l'avrebbe aspettata sotto casa, ma lei voleva uscirne da sola. Così un'amica della 46enne uccisa dall'ex fidanzato sulla A1, gettata da un cavalcavia. L'uomo che si è suicidato l'ha rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da dove la vittima è riuscita a chiamare il 112. Nella notte raid ucraino su Sochi, colpito un grosso deposito di petrolio. Intanto, secondo la TASS, domani gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a Mosca, domenica a Kiev. Trump ancora contro l'Europa, vuole rimborsati i fondi spesi da Biden per le armi da fornire all'Ucraina. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono, il nostro impegno per loro è incrollabile. Ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio in Coppa Italia al Palermo agli ottavi, dopo il 5-2 al Mantova. Va avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A alle 20:45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis: agli US Open avanti Darderi e Cobolli. Oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGcom 24.

Man Size Wreath, loro sono gli R.E.M., la penultima ora della settimana di Personal Giulia, e tra non molto avrete anche l'opportunità di portarvi a casa The Gold Album, il nuovo lavoro dei Weezer. Ma parliamo degli Iron Maiden, che non saranno alla cerimonia di ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Loro sono fra coloro che entreranno a farne parte per la classe del 2026. La cerimonia è in programma a Los Angeles il prossimo 14 di novembre. È una scelta che non preoccupa la band, che è ancora impegnata in una lunga stagione dal vivo con il Run For Your Lives Tour, e Bruce Dickinson nel frattempo dice: non mi importano tanto queste cerimonie, penso solo alla musica con la mia band, ma soprattutto al mio prossimo album solista. Il tema della Rock and Roll Hall of Fame non lo ha mai preoccupato, anzi questo genere di istituzioni non gli sono nemmeno mai piaciute, in passato aveva fatto anche delle dichiarazioni forti. Poi quando c'è stato l'annuncio dell'introduzione dei Maiden ha detto: ok, se potremo ci andremo, non ho niente di male, niente da dire a riguardo, però insomma si capiva che era un po' confuso. Il problema è che per quelle date loro saranno ancora in tour, e allora aggiunge: i Brits, i Grammy, la Rock and Roll Hall of Fame, tutto questo per noi è assolutamente irrilevante. Qual è la numero uno in questo momento? Non saprei dirlo, e senza significato. Tutto ciò che mi interessa è quello che faranno gli Iron Maiden la prossima settimana. Sir Paul McCartney, questa è Come Inside.

Everything Counts, loro sono i Depeche Mode, 1983, a Personal Giulia. Domani i fratelli Gallagher arriveranno alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il docufilm Don't Look Back in Anger, e c'è un video che sta circolando online che sta mandando ai matti i fan dei fratelli Gallagher, i fan degli Oasis. Un video che dice tutto, non dice niente. Ne parliamo tra poco con calma. Prima ci sono i Black Keys, questa è Wild Child.

0: Wild Child, loro sono i Black Keys, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
15: Però dai, bravo anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
17: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
18: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
19: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
20: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Supersonic Oasis 1994, Personal Giulia, i Gallagher qui su Virgin Radio. La conferma del loro tour previsto per il prossimo anno sembra ormai sempre più vicina, e mentre si attende ancora l'annuncio ufficiale della data, ma soprattutto si attendono Liam e Noel domani al Festival del Cinema di Venezia, un video rilasciato online nella giornata di ieri sta facendo letteralmente impazzire i fan. Il filmato è comparso sui canali social ufficiali della band, mostra due ragazzi seduti in un negozio di fish and chips, mentre da una TV passa Little by Little, brano pubblicato dagli Oasis nel 2002. Un video è apparentemente semplice, ma nel giro di poche ore chiaramente i fan più accaniti lo hanno smontato fotogramma per fotogramma e hanno trovato molti indizi. L'elemento che ha attirato maggiore attenzione riguarda alcuni numeri presenti sui volantini appesi nel locale in cui è ambientato il video. Secondo le ricostruzioni circolate sui social, combinandoli insieme si arriverebbe alle coordinate del Celtic Park di Glasgow, quindi forse questa è la prima venue del tour del 2027, ma questo non è l'unico riferimento nascosto nel video. L'abbigliamento dei due ragazzi, ricorderebbe quello indossato da Liam durante gli storici concerti degli Oasis al Main Road di Manchester nel 96, mentre su uno dei volantini comparirebbe anche una frase riconducibile a un recente messaggio pubblicato dallo stesso cantante sui social. Poi chiaramente, ragazzi, questa è anche la follia dei fan, cioè potrebbe esserci del vero, potrebbe anche non essercene. Sta di fatto che quando poi finalmente, una volta per tutte, questo annuncio ufficiale sarà di dominio pubblico, ci capiremo forse qualcosa. Royal Blood, questo è il nuovo singolo, si chiama 10 over 10.

0: Ne combino di tutti i colori perché ho un preciso scopo da raggiungere. Quando morirò, voglio andarmene all'inferno, non in paradiso. E il diavolo ha merce migliore da proporre.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.
2: What's

She's not gone yet, but she's a living. I Fratellis nel 2013, ora a Personal Giulia. E tra pochissimo parleremo anche dei Weezer, che da poco hanno dato alle stampe il nuovo album. Si intitola Weezer, ma è caratterizzato dal colore oro, quindi viene chiamato più semplicemente The Gold Album, come fu per l'album blu, per quello verde, per quello rosso. Ma ve ne parlo dopo i Cure, e tra poco avrete anche l'opportunità di portarvene a casa una copia. Questa è la splendida All I Ever Am.

0: All I Ever Am. Loro sono i Cure su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
16: Una Fiat 500?
15: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
17: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
18: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
19: Virgin Classics
20: 1969.

Jawbreaker, loro sono i Led Zeppelin. Che grande classico all'interno di Personal Giulia, insieme fino alle 14. Poi c'è il Rengaccio con Revolver. Sono sul nostro sito virginradio.it, nella sezione contest, arricchita da un nuovo concorso che vi dà la possibilità di portarvi a casa il vinile bianco di Act 3, il nuovo album dei Kasabian che è uscito proprio oggi e di cui ci ha parlato nello speciale Best Rock il nostro Francesco Allegretti proprio ieri sera, e lo potete anche riascoltare sempre sul nostro sito. C'è ancora attivo il contest degli Interpol che vi fa portare a casa l'album This Mirror Weighs a Ton, anche questo nella versione vinile, e poi il vinile d'oro di The Gold Album, il nuovo disco dei Weezer, anch'io ve ne do una copia, ma in versione CD. The Gold Album dei Weezer alla persona più veloce che chiamerà adesso la nostra linea verde 800 32 4330, 800 32 4330 per l'album dei Weezer. Intanto Foo Fighters, Window.

0: You'll Follow Me Down, loro sono gli Skunk Nancy, 1999, a Personal Giulia, e tra poco parleremo di donne dopo la nostra prima rock ambassador donna Skin, con le parole di Maggie Gyllenhaal, che è anche fa parte della giuria del Festival del Cinema di Venezia. Ieri ha detto: poche donne nel cinema, il problema è sistemico. Ne parliamo dopo esserci collegati con Sorin da Ferrara, che si porta a casa The Gold Album, il nuovo disco dei Weezer. Sorin, ciao, come stai?
1: Ciao, molto bene, mille grazie.
0: Oh, che bel nome, da dove vieni, Sorin?
1: Ma io sono originale dalla Romania, sono qui da 30 anni ormai.
0: E allora sei più italiano di me, grande Sorin. Ti piacciono i Weezer?
1: Ma sì, a me piace a prescindere tutta la musica rock, ma anche loro, tutti.
0: E allora te lo meriti e come? Buon ascolto con il nuovo album dei Weezer da tutti noi di Personal Giulia.
1: Grazie Giulia, grazie, mille grazie.
0: Ciao!
1: Ciao.

0: Smash It Like Belushi, sono i Green Day che chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
6: Style Rock.

Take a look around, loro sono i Limp Bizkit 2002 e partiamo così con l'ultima ora di questa settimana di Personal Giulie. Andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia. Domani attesi i fratelli Gallagher, gli Oasis per la presentazione, la premiere mondiale del docufilm Don't Look Back in Anger. Maggie Gyllenhaal dice: poche registe donne, il problema è sistemico. Due sole le registe in gara a Venezia 83. May El Tuki con Woman Unknown e Rachel Zor, coautrice con Yuval Abraham di Naza. Prima la battuta sul reader, insomma, fa questo scherzo, dice: finalmente è chiaro a tutti che gli uomini girano dei film più belli delle donne. Poi la presidente della giuria di Venezia, Maggie Gyllenhaal, che è attrice ma è soprattutto regista, ultimamente va al di là della battuta per commentare la disparità di rappresentanza femminile alla mostra, ma non solo. Il problema, spiega la filmmaker americana, è sistemico. Dice: evidentemente credo che per le donne sia molto più difficile ottenere finanziamenti rispetto ai colleghi uomini per realizzare i loro film. Inoltre, dice, c'è anche una questione legata agli argomenti narrati. È possibile che le donne, avendo vissuto un'esperienza diversa dal loro essere nel mondo, vogliano realizzare film che non sempre vengono considerati alta arte? Ma chi decide cosa sia valido? Chi stabilisce cosa abbia valore? Ci vorrà del tempo, continua, per abituarsi al fatto che molte donne fanno film in un modo piuttosto diverso da quello degli uomini. Invita a considerare la storia del cinema in cui le donne dietro la macchina da presa erano poche e hanno dovuto anche superare dei grandissimi ostacoli. Muse, 20 e 21 novembre, Unipol Dome di Milano. Questa è Night Shift Superstar.

Sweet Child O' Mine, 1987, a Personal Giulia, ultima ora insieme i Guns N' Roses, e tra poco parleremo dei nostri cassetti.

perché almeno uno in casa c'è quel cassetto pieno di roba, pieno zeppo, di cose che non utilizziamo, ma che un domani potrebbero anche servire, chi lo sa, cassetti destinati a rimanere tali per anni e anni e anni. È un fenomeno che ha una spiegazione psicologica, anzi, varie interpretazioni. Ne parliamo dopo i Kings of Leon, a Personal Julia, pezzo del 2017, la bellissima Reverend.

0: I Kings of Leon con Reverend, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, Blink 182.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
17: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Adam Song, loro sono i Blink 182, 1999, i primi protagonisti di High Days per il 2027, 13 giugno a Milano, e sarà un live marcato Virgin Radio. Parliamo di cassetti, amici miei, di quei cassetti che abbiamo. No, io a dire il vero non ce l'ho, me ne vanto. Cassetti pieni di roba che probabilmente non utilizzeremo mai, ma che non buttiamo perché chi lo sa, magari un domani potrebbe servire. La cosa interessante è che psicologi ed economisti comportamentali studiano da decenni questi comportamenti. Alcune teorie suggeriscono che percepiamo una possibile perdita come più dolorosa del beneficio che otterremmo eliminando il disordine. Altre mostrano che tendiamo ad attribuire più valore ad oggetti semplicemente perché ci appartengono, perché sono nostri. Altre teorie ancora sostengono che facciamo fatica a chiudere possibilità future anche quando sono estremamente improbabili, cioè quel cassetto pieno di roba che potrebbe servire simboleggia tante esperienze che potremmo fare, tante cose che potremmo riparare, anche se dentro di noi sappiamo già che non sarà così. Per questo questi cassetti esistono praticamente ovunque, perché più che custodire oggetti, custodiscono dei pensieri, delle ipotesi, delle azioni che però restano soltanto lì nei nostri pensieri. Dicevo, io non ho cassetti di questo tipo, perché non conosco la vostra esperienza, ma la mia prima casa era di 20 metri quadri e di conseguenza è stato fondamentale imparare puntualmente ad eliminare tutte le cose che non mi servono. E anche ora che sono fortunata, ho una casa molto grande, Darren lo può testimoniare, è vuota casa mia, è vuota, va bene così, si pulisce più in fretta. Fontaine's DC, 26 di ottobre, Unipol Arena di Bologna, il nuovo singolo è Marianne.

The Stars Are Out Tonight, David Bowie a Personal Genius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. E vi siete gustati anche il videoclip, che è un vero e proprio cortometraggio con la splendida Tilda Swinton, su Virgin Radio TV, da tenere sempre accesa al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ci sono anche loro che hanno incendiato lo stadio Dall'Ara di Bologna lo scorso 3 di giugno. Speriamo di rivederli presto con un'altra tappa del loro grande M72 World Tour. Metallica, Too Far Gone. We'll be right back.

0: Too Far Gone. Loro sono i Metallica, Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Pink Floyd.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
10: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
12: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
13: Virgin Classics 1979.

Run Like Hell. Loro sono i Pink Floyd, classico del 1979. A Personal Giulia, ancora 13 minuti insieme. E poi c'è Ringo con Revolver. Vi segnalo anche i programmi del weekend. Insomma, non vi lasciamo mai da soli qui a Virgin Radio. E sta per concludersi anche la prima settimana della nuova stagione. Siamo ripartiti tutti quanti alla grande lunedì scorso. Ci sono grosse sorprese che vi porteranno tanti artisti nel nostro paese, tanti concerti, ma anche tante iniziative legate al mondo di Virgin Radio, legate ai premi e ai contest che spesso e volentieri in passato, ma anche in futuro, vi porteranno, vi hanno portato e vi porteranno in radio per conoscere direttamente i nostri artisti. Insomma, stiamo lavorando veramente a grandi cose. Ci sono gli Amazons su Virgin Radio, questo è il loro ultimo singolo, si chiama Blood on the Bone.

0: On the Bone, loro sono gli Amazons, a Personal Giulia, c'è anche lei, Paola Maugeri con On Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bruce Springsteen e di Born in the USA, uno di quei dischi che vivono la vita propria e tu non puoi farci niente. È esattamente come lo ha definito lui stesso: 30 milioni di copie, numero uno in America, 7 singoli nella top 10, tra cui un pezzo travolgente che parla dei ricordi del passato e si intitola Glory Days. Due anni di registrazioni, prove, modifiche, un lavoro maniacale per fare in modo che ogni parola e ogni strofa e ogni elemento musicale sia il migliore possibile. Springsteen entra in studio a New York con la E Street Band e mette tutto nelle canzoni di Born in the USA, perché come ha scritto nella sua biografia, la mia voce fa il suo dovere, ma è una voce operaia, da sola non basta. Per comunicare davvero ho bisogno di tutte le mie capacità, io sono la somma delle mie parti. I Rock di Springsteen è un racconto individuale che diventa universale, parla di amore, del lavoro, del culto della rock band, dell'amicizia. Sono bravo a prendere una storia e raccontarla in 3 minuti, ha detto Bruce. Glory Days è la celebrazione della sua storia di ragazzo qualunque del New Jersey, che ha usato il rock per cambiare la propria vita, ha avuto il successo ma non dimentica il passato. Nel 1984 Bruce ha solo 35 anni, ma dice una frase bellissima: quando sarò vecchio spero di non essere uno di quelli che sta lì a ripensare al passato, ma probabilmente lo sarò, perché il tempo scorre via e ti lascia solo noiose storie dei tuoi giorni di gloria. In Glory Days ricordo una compagna di scuola che faceva girare la testa a tutti, poi un amico bravissimo a giocare a baseball, tirava così forte che ti faceva sembrare uno scemo. È una storia vera, si chiama John DePoog e non ha più visto Bruce, anche perché, come ha raccontato, Bruce ha perso interesse subito per il baseball. Non sapeva neanche di essere lui, fino a quando un amico è corso a casa sua con una copia di Born in the USA e gli ha detto: ascolta Glory Days, è Bruce e parla di te. Si sono incontrati nel 2005 in New Jersey, ci siamo abbracciati, ha detto Joe, gli ho detto ti voglio bene, sono fiero di te. Grande storia, questa è Glory Days, Bruce Springsteen.

0: Glory Days, lui è il boss, Bruce Springsteen, 1984. E allora si chiude qui questa prima settimana della nuova stagione di Personal Giulia. Grazie come sempre a Darren Bassi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale e a tutti voi amici miei. Vi lascio con Ringo e Revolver e poi di conseguenza anche a Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta. E poi buona continuazione durante tutto il weekend coi programmi del sabato e della domenica. Da parte della vostra Giulia Salvi è davvero tutto. Personal Giulia torna lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre!
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
11: It's 2 p.m.

Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Inizia Revolver, il vostro contenitore pomeridiano. Questo è Virgin Radio, io sono Ringo. Preparate le due ore di buon style rock, così abbiamo coniato noi il termine, lo style rock. Allora, cosa si combina? Intanto regia c'è lui, Mattia Rossi. Il sole! Mi sta andando bene che il sole c'è, capito? Il sole c'è. E allora, oggi qui a Virgin Radio, sul nostro sito virginradio.it, ci sono in palio due dischi super, ve lo segnalo: il Gold Album dei Weezer in formato LP Gold e This Mirror Waits a Tone dell'Interpol in versione doppio LP rosso. Quindi fate un salto sul nostro sito ufficiale. Poi vedo le notizie che sono già arrivate dalla redazione. Andremo in Australia, rubate 400.000 ostriche, mamma mia. Andremo a Parma, multa di 116.000 euro, per sbaglio ne paga 11.000. Beh, furbo. Andremo in America, ecco quale deve essere la temperatura ideale per star bene ed essere sereni. E poi parleremo col bonzo di sport, dal settimo piano, c'è il calcio, la Serie A, il volley femminile e poi la Formula 1. Questo è un weekend importante a Monza, dove c'è un sold out eccezionale. Chiaramente la fa da padrone la macchina del tempo a Revolver, la macchina del tempo che ha nomi come Birds, come Soundgarden, Sepultura, Sex Pistols, The Who, Jimi Hendrix, Iron Maiden. E per esempio, non so, 4 settembre 1951 nasceva Martin Chambers, batterista dei Pretenders.

skip the Fifth and Euclid Avenue.

0: The Pretenders con Precious. Siamo nell'album del 1980, all'inizio di Revolver. Siete con Ringo. 342-41-41-411. Bonzo! No, dai!
1: È
0: Bonzo, un attimo, mi fa gli scherzi, Mattia. Come andiamo, Bonzo?
2: Molto, molto bene.
0: È carico?
2: Da venerdì, sì, è molto carico.
0: It's Friday night e poi, insomma, abbiamo un weekend pazzesco, tutto di motori, perché noi saremo anche a Mandello dell'Ario per il raduno mondiale della Moto Guzzi e questa nuova apertura della nuova fabbrica della Guzzi, ma lì vicino, un po' prima, in Brianza, a Monza, c'è la Formula 1.
2: Così vicini, e ci sarà veramente la storia dei motori, bellissimo. Non vedo l'ora di vedere il nuovo museo della Guzzi.
0: Bene,
2: proprio,
0: oggi,
2: sono molto curioso.
0: Vedrà che ci saranno tante novità. Le farò fare un giro su una V7. Dicevo, oggi Gran Premio di Monza, inizia ufficialmente. Bello anche perché leggo che ennesimo sold out, record di presenze.
2: Record di presenze perché hanno fatto tribune in più, sono riusciti a far tornare delle tribune dove prima non c'erano, c'era solamente qualche piccolo spazio per i fan. Si attendono 400.000 persone circa e Milano sta scoppiando di passione.
0: Un po' come un festival. Io l'ultima volta che ho fatto un concerto 400.000 persone ero a Indio in California per un gran festival con dei grandi nomi, c'erano 450.000 persone per gli AC/DC, Guns N' Roses, Iron Maiden, che vabbè, cosa glielo dica fare? Il prossimo a Indio la porto con me, va bene?
2: Va bene, promesso.
0: Ma lei chi tifa nella Formula 1? Così per tanto per...
2: Allora, posso dirlo?
0: Non tifa.
2: Lewis Hamilton.
0: Ah, Lewis Hamilton, va bene, va bene. Senta, Bonzo, le piacciono gli Shinedown?

0: Are You Gonna Be My Girl con i Jet, Mr. Nick Chester, milanese d'adozione, nel 2003 con quell'album Get Born, meraviglioso. Siete con Ringo, questa Virgin Radio, questa Revolver. Insomma, stasera vi ricordo alle ore 23 puntuali, non potete sbagliare, anche domani sera ci sarà quello che era naturalmente un party meraviglioso, il rock party, tre ore scelte da noi per voi, punk, new wave, rockabilly, old bonzo,
1: sì,
0: independent, come la vuoi chiamare lei la musica?
1: Tutto, c'è, sì, no, alternative. Dentro alternative c'è dentro tutto.
0: Allora parliamo, lei lo sport, lei è l'uomo dello sport di Revolver, Serie A, questa sera si giocherà l'anticipo della terza giornata, sì. Genoa Como, vuol fare il pendolino?
1: Posso dire che il Como gioca proprio bene, mi sa che De Rossi farà i tre punti a Genova.
0: E poi
1: sicuro.
0: Nel weekend, ok, Inter-Napoli, ecco. Inter-Napoli non è, ma e anche Roma-Atalanta sono due belle partite.
1: Allora, guarda, ti dico, Inter-Napoli finirà in pareggio perché il Napoli deve rifarsi dalla sconfitta casalinga.
0: Ho capito,
1: contro
0: ma
1: il
0: non
1: Como.
0: È che l'Inter si tira indietro, no?
1: Mentre la Roma faticherà ad avere la meglio dell'Atalanta. Gasperini contro il suo passato farà fatica.
0: E poi domenica alle 24 Juventus Milan.
1: Lo vogliamo dire?
0: Finisce
1: per vince l'altra squadra di Torino.
0: Ma perché dice queste cose?
1: Perché il Milan non l'ho visto benissimo.
0: Non l'ha visto bene il Milan,
1: non l'ho visto bene.
0: Mentre domani a Istanbul le nostre girls del volley si giocheranno la finale
1: di domenica, incrociamo le dita e non diciamo altro. Ma forza ragazze, perché l'Europa, il titolo europeo vi aspetta.
0: E poi vabbè, è inutile parlare del tennis US Open, che lei starebbe 4 ore e mezza a parlare di tennis, io lo so già.
1: No, è bellissimo, è spettacolare, c'è un'atmosfera. Allora, di solito nel tennis si tende a essere molto seriosi, il pubblico, il silenzio. Agli US Open è un delirio, è un
0: ma lì
1: casino.
0: C'è un mio amico Giovanni Bartocci,
1: certo, lo inquadrano più dei tennisti, lo inquadrano
0: sempre in campo questo qua,
1: sempre nei box dei nostri tennisti.
0: Va bene, caro Bonzo, le piacciono i Greta Van Fleet?

0: So You Stand con Ingrid Van Fleet, che sono tornati con Palace for the People, il primo blocchettino di Revolver qua su Virgin Radio, naturalmente, è terminato. Noi ci sentiamo tra poco perché torneremo con un classico, anche perché sta per arrivare il suo tour, sto parlando del grandissimo Bob Dylan.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Temptation Island vi aspetta.
20: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
19: Con imperdibili novità.
21: C'è qualcun altro nella tua vita?
19: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
22: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
19: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
23: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
24: Revolver.
25: Revolver.
26: Revolver with Ringo.
27: Virgin Radio.
28: Virgin Classics.
29: 1976.
30: Virgin Radio.

Tutto di Bob Dylan, questo nel 1976, il classico di Virgin Radio, il classico di Revolver, dall'album Desire, questa Hurricane. Prima vi parlavo del tour che sta per arrivare di Bob Dylan e siamo orgogliosi di dire che è firmato Virgin Radio, tour che inizierà il 2 di novembre prossimo a Milano, Ulipo Dome, 5 di novembre Roma, Palazzo dello Sport, 7 di novembre Bologna, Unipol Arena. Tre date per Bob Dylan. Ripeto, un grande, adesso non iniziate con i ha fatto la sua età, ha fatto il suo tempo, è un grandissimo artista, non solo per chi l'ha amato ai tempi, anche per i più giovani. Secondo me andarsi a sentire un artista del genere ne vale la pena. Sono tanti i nostri concerti, andate su virginradio.it per rimanere insomma ben informati con tutte le info. A novembre, il 6 novembre avremo anche a Milano Unipol Forum in Placebo, poi l'11 novembre arriva uno dei miei preferiti per quanto riguarda la vecchia scuola punk britannica, che arriva Joe Jackson. 11 novembre Bologna Teatro Duse, 12 novembre Roma Auditorium Parco della Musica, 14 novembre Milano Teatro Lirico, Joe Jackson da non perdere, 14 novembre a Bergamo Coles Life Arena, Papa Roach, anche lì concerti da non perdere. Torniamo alle novità Virgin Radio, sono arrivati Mayday per

0: Quando ero ragazzo c'erano due cose molto impopolari a casa mia. Una ero io, l'altra era la mia chitarra.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Tenders con il nostro amico Dave Grohl, Foo Fighters. Siamo nell'album del 2007, Echoes, Silence, Spacious and Grace. Quando vedo il 2007 vi ricordo sempre un anno importantissimo per noi, perché nasceva Virgin Radio.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della Cover Experience. Voglio portarvi negli anni 60 con una canzone meravigliosa dei Birds, Feel a Whole Lot Better.

adorato i Birds, quanto adoro la California, questo sound West Coast. Oggi ho anche la camicia adatta, perché almeno per chi sta guardando anche Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, potete vedere la mia camicia proprio alla Birds. Questa canzone, ma i Birds erano molto amati da un altro grande, morto purtroppo a Santa Monica in California, anche se poi arrivava naturalmente dalla Florida. Sto parlando del grande Tom Petty, che nell'album dell'89 Full Moon Fever la canta.

0: con Tom Petty che ricanta i Birds, grande classico dei Birds, qua a Virgin Radio. Io sono Ringo, questa è Revolver, tra poco torneremo con le pietre rotolanti e richiameremo il bonzo al settimo piano.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
7: Meredith
5: suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
17: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
19: You're listening to Revolver. Let's
20: go! Revolver with Ringo.
21: On Virgin Radio.

0: con i Rolling Stones in grande forma, Mick Jagger, con l'album nuovo Forever Tongues. E devo dire che abbiamo avuto a che fare fin dall'inizio, quando loro di nascosto sono usciti come nome di Scarafai. Bonzo!
1: Sì!
0: Cockroaches!
1: I Cockroaches ti hanno fatto un super regalo, un White Label
0: mi hanno regalato una copia, io spero di poterla farla firmare a loro prima o poi, però bel regalo, e quella è una roba da collezione. Caro Bonzo, sì. Lei mi manda un sacco di belle notizie, a volte ci azzecca, a volte non ci azzecca una mazza. E però in Australia, questa mi ha incuriosito, rubate 400.000 ostriche, maxi furto da $350.000. Dove è successo e perché hanno rubato 400.000?
1: Vabbè,
0: c'è lo spaccio, ma c'è lo spaccio di ostriche in Australia.
1: Si vede, sì, ma è molto curioso. La polizia sta facendo delle indagini accuratissime, perché pensa che ci hanno voluto 320 sacchi per l'acquacoltura per portare via queste 400.000 ostriche.
0: Quindi sono andati in acqua con delle barche, giusto?
1: Esatto.
0: Io mi ricordo, come le chiamano loro? Acquaculture, giusto? Io le vedo a Taranto, sono meravigliose lì, no? E insomma, sono andati lì con la barca e hanno cominciato a caricare sacchi di ostriche.
1: Di notte. Li hanno portato via questi 320 sacchi per l'acquacultura. E il problema è che non è che erano già pronte, erano ostriche giovani che devono crescere ancora, quindi le avevano trasferite in qualche baia piratesca di nascosto, perché dovranno farle crescere e pensano, secondo la polizia australiana, che li metteranno in vendita intorno a Natale, dove potranno guadagnare molti più soldi.
0: Tra l'altro mi piace il nome di queste ostriche, Sydney Rock Oyster, sono delle ostriche,
1: sì.
0: Rock, beh, figata.
1: Esatto, sì, perché è avvenuto vicinissimo alla città australiana di Sydney.
0: Va bene, caro Bonzo, adesso andiamo un po' a rubare un po' di vecchia scuola punk, andiamo in Inghilterra. Oggi, 4 settembre del 76, Sex Pistols debuttavano a TV inglese, ma a Manchester.
1: Sì.
0: Un programma che era chiamato Solid Gold su Granada TV. Ci fu un casino in quel programma, un litigio,
1: sì.
0: Un po' di parolacce.
1: Per l'epoca, vestiti.
0: Per l'epoca era uno scandalo quello, lo sa.
1: E beh, è nato tutto da lì praticamente,
0: è incredibile.
1: La loro leggenda.
0: Da quel litigio in TV è nato molto nel punk per i Sex Pistols. Lo sa cosa cantarono quella sera in televisione a Manchester?
1: Cosa cantarono?
0: Anarchy in the UK!

I Sex Pistols a Virgin Radio, Revolver, old school punk. Adesso è il momento del Revolver cult. Lascerei l'Inghilterra, tornerei in America, andrei a Los Angeles. Da lì che arrivano i System of a Down, che l'estate scorsa abbiamo visto marchiati Virgin Radio. È stato un concerto incredibile, devo dire. 86.000 persone qua a Milano. C'ho dei filmati, sembrava veramente l'inferno davanti al palco dei System. Anche perché 4 settembre del 2001 loro tiravano fuori l'album Toxicity, un album meraviglioso con dentro anche Chop Suey.

Speed on Light con gli Iron Maiden, The Book of Souls, che usciva oggi nel 2015, oggi lo pubblicavano. Beh, mi piace Speed of Light. Stiamo parlando del 16esimo album in studio dell'Iron Maiden, pubblicato 4 settembre del 2015. Album meraviglioso. Se volete sentire rock and roll, intanto noi ne approfittiamo per salutare tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia. Molti stanno venendo a Monza per la Formula 1, molti stanno andando a Mandello dell'Ario per il raduno mondiale della Moto Guzzi, una delle moto più storiche italiane nel mondo. E saremo lì noi tutti insieme, ci sarà Chetti, Alteri, Albonzo, saremo proprio lì a Mandello dell'Ario in fabbrica, vi aspettiamo, abbiamo il nostro track di Virgin Radio di fronte alla fabbrica di Guzzi, venite a trovarci. Spazio adesso a Tom Smith con gli Editors, che verrà il 3 di febbraio a Milano all'Alcatraz e di certo canterà questa The Rush.

0: Nobody Only, cantato dai Weezer nel 94, Oliver Cuomo and the Weezer. Bonzo!
1: Sì, eccoci.
0: Tra l'altro stiamo regalando sul nostro sito virginradio.it il Gold Album, sì, che è il nuovo album dei Weezer, giusto?
1: Esatto, quello che tu hai presentato facendo uno speciale qualche settimana fa, è uscito il 21 agosto, bellissimo.
0: Quanto mi piace Oliver Cuomo, sono mai riuscito a incontrarlo, è incredibile, neanche quando è venuto per... L'abbiamo visti due volte, firmati Virgin Radio, non li ho mai incontrati, e vabbè... Sai che sono un fan io di Oliver Cuomo?
1: Beh, lo so, ma siamo tutti fan qui in radio dei Weezer.
0: Comunque, cantavano... Lei sa chi era Buddy Holly?
1: Beh, la leggenda del rock and roll, assolutamente. Forse uno dei primi rocker morto in un incidente aereo.
0: Charles Hardin Holly, morto in un incidente aereo. Fu il primo, uno dei primi a usare la chitarra elettrica nel rock and roll, nel rockabilly.
1: Sì. Con quegli occhialoni sono leggendari.
0: Leggendari, l'abbiamo ricordato. Senta, leggevo di Parma, dove c'è un ottimo prosciutto, si mangia molto bene, città bellissima. Sì. Però leggevo della notizia, prende una multa di 116 euro. Per sbaglio ne paga 11.000,
1: rimbambito. Sì, ha sbagliato, perché quando vai a fare l'addebito dall'home banking, sì, se uno non sta attento e magari schiaccia un numero di troppo così, lui ha mandato 11.641 euro. Dopo qualche giorno gli
0: a Milano
1: arriva
0: diciamo è un pirla, adesso,
1: un po', sì.
0: Ma adesso come funziona? Gli
1: no,
0: danno
1: il comune di Parma è stato bravissimo, ha capito l'errore e in un attimo gli ha ridato i soldi indietro e si è tenuto solamente i 116,41
0: in 15 giorni, ha restituito i soldi, bravo il comune, sì, di Parma, che insomma è stato onesto. No,
1: sì, non è da tutti, no, a volte ci vogliono mesi per rientrare di questi errori.
0: I soldi di certo gli davano indietro, bisogna vedere quanto appunto avrebbero aspettato. Invece loro bravi. celeri, non sempre i comuni sono così celeri, Bonzo.
1: No, raramente.
0: Ma lei ci va ancora in comune? No, chiedo per un amico.
1: No, non metto piede in comune da
0: quanti
1: anni? Ma dall'ultima volta che avevo fatto la carta d'identità sarà 10 anni, 8 anni che non vado.
0: Ma lei quando va in giro va in posta? Sì, ci va in posta, no, chiedo.
1: Ma no, ormai si fa tutto al computer.
0: Ma lei è super digital boy?
1: Eh sì, un po'.
0: Lei va a piedi, bicicletta, prende i mezzi, non usa la macchina e la moto.
1: Esatto.
0: Vabbè, le farò fare un giro sulla Guzzi questo weekend a Mandello dell'Aria.
1: Mi raccomando.
0: No, scelga lei la moto.
1: E se tu non puoi, cioè, ci sarà credo un tuo amico che magari mi porterà in giro lui.
0: Va bene.
1: Campione del mondo.
0: Lei dice Max Biaggi?
1: Direi.
0: Chieda a lui se dico, ma guarda che Max la fa cagare sotto, quelli in penna, lasci stare. Senta, Bonzo, le piacciono i Nickelback?
1: Dante.

0: Leave Me Behind, il nuovo singolo di Chad Kroeger con i Nickelback. Questo è Virgin Radio, questo è Revolver. Noi torniamo tra poco con un classico di Jim Morrison and The Doors.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri?
8: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Revolver.
15: Revolver.
16: You're listening to Ringo with a Revolver.
17: On Virgin Radio.
18: Virgin Classics.
19: 1967.

Super classico Virgin Radio e Revolver dei Doors di Jim Morrison, che nel 67 nell'album Strange Days tiravano fuori questo capolavoro The People Are Strange, cantato e scritto da Jim Morrison insieme al chitarrista Robbie Krieger, altra leggenda che ho avuto il piacere di conoscere a Los Angeles insieme al Bonzo, pensate, mentre sgranocchiavamo un po' di guacamole a una festa molto rock and roll. Ragazzacci, voi vi ricordo ancora questa sera alle 23 il Rock Party, non potete perdere l'appuntamento. Intanto adesso spazio e novità, quella di Kaseb,

Album meraviglioso questo dei Fratellis, che usciva nel 2006, Costello Music. Il pezzo è storico, il classico riempipista da DJ set, very rock and roll, era Chelsea Dagger.

Eccola qui la sigla della Time Machine. È partita la macchina del tempo di Virgin Radio. Ringo è pronto a partire dal 4 settembre del 1944. Che meraviglia, Happy Birthday Jim Parsons, batterista storico di questi Birds. Andiamo a 4 settembre del 51. Abbiamo aperto oggi il Revolver con i Pretenders. Happy Birthday a Martin Chambers, batterista dei Pretenders e grande amico di Chrissy Hynde. 4 settembre del 60. Happy Birthday a Quinta Hill, chitarrista di Soundgarden. 4 settembre del 70. Happy birthday Igor Cavalera, ex batterista di Sepultura. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 4 settembre del 76. I Sex Pistols con Johnny Rotten debuttavano sulla TV inglese in un programma chiamato su Granada TV, una televisione di Manchester, e cantavano Anarchy in UK, e lì iniziava un po' la frangia inglese del punk. Rimaniamo in Inghilterra, 4 settembre 82. The Who pubblicavano l'album Zard, il primo singolo era Athena. 4 settembre del 2001. System of a Down pubblicavano The Sixties Day. 4 settembre 2015. Gli Iron Maiden pubblicavano l'album, il doppio album The Book of Souls. 4 settembre 2023. Oggi nel 2023 il mondo diceva addio purtroppo a Steve Harwell, il leader degli Smash Mouth, che muore oggi nel 2023 a soli 56 anni. Chiudiamo la macchina del tempo. 4 settembre 2008, a Londra, la prima Fender Stratocaster che Jimi Hendrix bruciò nella sua carriera in occasione di un lava alla storia di Londra nel 67 viene battuta all'asta alla cifra di 300

0: Ghost Town Traffic con Jimi Hendrix, l'album Electric Ladyland 1968. Io vi mollo pochi secondi, poi torneremo per la parte finale di Revolver.
1: Revolver Virgin Radio.
0: Dal 3 al 6 settembre arriva l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. A Mandello dell'Ario, per i 105 anni dell'Aquila, aprono ufficialmente il nuovo stabilimento e il nuovo museo Moto Guzzi. 4 giorni di passione, motori, test ride e spettacolo insieme ai motociclisti provenienti da tutto il mondo. Se c'è un momento per essere a Mandello è questo. Giornate mondiali Moto Guzzi 2026. Fino al 6 settembre a Mandello dell'Ario, la nuova casa dell'Aquila. Scoprite il programma su motoguzzi.com.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaboard.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
16: La spesa intelligente!
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
18: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
19: No.
20: Virgin Radio. Revolver!

0: I'm Never Gonna R.I.P. con i Green Day, Billy Joe Armstrong, Bonzo!
1: Eccoci!
0: L'ha visto al 50° anniversario qualche giorno fa a Los Angeles con i capelli lunghi biondi, sembra uno dei Def Leppard adesso.
1: No, fa, è stupendo, fa, è veramente uno dei più simpatici in assoluto.
0: Allora, anche lui ha suonato con i Green Day, concerto firmato Virgin Radio, lo diciamo con tanto orgoglio, ma tanti sono i concerti che lei regalerà su virginradio.it, giusto?
1: Giusto, confermo. Tra parentesi, Billy Jamson, anche lui è un nostro rock ambassador, quindi giochiamo sempre in casa.
0: Giochiamo in casa, ma facciamo un giro veloce, andiamo in America, partirei dall'America, dalla United States of America. Ecco,
1: sì?
0: Quale deve essere la temperatura ideale per stare bene ed essere sereni, ce lo dice la scienza. University of Texas, cosa hanno studiato ad Austin?
1: Hanno studiato, hanno preso hanno analizzato migliaia di dati.
0: 1,6 milioni di persone?
1: Ecco, esatto.
0: Per far cosa?
1: Ed è venuto fuori che la temperatura perfetta di gradi per vivere sono 22 gradi Celsius.
0: Insomma, quest'estate l'abbiamo fatta fuori allora, non c'è proprio...
1: Sì, no, l'abbiamo fatta fuori. E chi vive molto più al caldo, molto più a freddo, considera la sua vita molto più stressante e meno soddisfacente.
0: Quindi lei dove vorrebbe andare? Non so, in Liguria, che ne so,
1: no,
0: a Cannes, in Francia.
1: No, 22 gradi alle Canarie, intorno ai 22, 24
0: gradi. Ma lì da pensionati, Bonzo, cosa va a fare da pensionati
1: no,
0: alle Canarie?
1: C'è movimento.
0: Se ce lo dice lei, noi ci fidiamo. Lasciamo le Canarie e andiamo in Australia. Perché mi devi fare questi scherzi, Bonzo? Perché me lo devi fare? Donna sopravvive a un attacco prendendo a pugni uno squalo, no?
1: Sì, è successo. Si sono trovati proprio faccia
0: dove?
1: A faccia, sempre vicino a Sydney. Che
0: no, scusi, Bonzo, no, mi aspettavo la colonna sonora. No, perché quella mi fa paura a me quando sento la. Ecco, mannaggia.
1: Ecco.
0: A Cujain Beach, vicino a Sydney.
1: Esatto.
0: Lo squalo l'attacca, giusto? 4 metri di squalo. 4 metri.
1: La trascina sott'acqua.
0: Mamma
1: lei
0: mia.
1: Si gira, si guardano. Lui la morde, lei inizia a riempirlo di mazzate sul volto, lui molla la presa e riescono a portarla a riva e salvarle la vita.
0: Vabbè, non voglio provare l'emozione, signor Bonzo, mi dispiace, ma io sa che ho il terrore, la fobia degli squali.
1: Lo so, ma tutti ce l'abbiamo.
0: Ma lo sa che ero in Sardegna, a Chia, no? C'era l'acqua bassa, quindi entravo, no? Poi la mia ragazza Rachele mi diceva, dai, vieni qua dopo la boa, no? Che dopo la boa sarà, non so, 20 metri? Però il mare diventava più blu lì. Io non riuscivo ad andarci, mi cagavo sotto. Stavo lì con i bambini, arriva col secchiello e giocavo con la sabbia. E vabbè, lo ammetto, mi fa paura. Vabbè, pensiamo alla musica. Io voglio andare nel 79, usciva un album dei Police di Sting meraviglioso. Le piaceva Regatta the

momento del revolver cult ci porta alla fine di questo revolver, due ore che sono volate via, poi noi ci fionderemo subito a Mandello dell'Ario, chi si sta fiondando a vedere la Formula 1, le prove a Monza, e chi sta viaggiando in Italia ascolta Virgin Radio. Avete fatto la scelta giusta, grazie di averci scelto, siete il nostro sostegno, la nostra famiglia, grazie, continuate a darci una mano. Ma chiudiamo, dicevo, con revolver cult. Ho menzionato molte volte Manchester, e se dico Manchester vi voglio portare ancora una volta, prima con i Police siamo andati nel 79 quando usciva Regatta de Blanc con un singolo meraviglioso che era It's Alright For You, era il secondo album dei Police. Rimaniamo in Inghilterra, non a Londra ma a Manchester, nel 79 usciva per i Joy Division di Ian Curtis anche Transmissions. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: mattinata, ragazzacci del rock and roll. Grazie, una settimana insieme, la prima del ritorno della nuova stagione. Grazie, grazie, grazie. Noi vogliamo bene. Grazie a Mattia Rossi per la parte tecnica. Grazie a Bonzo su in redazione. Grazie a voi là fuori, tra gli ascoltatori di Virgin Radio, la parte più importante del nostro mondo. Questa sera, domani sera alle 23, rock party. Se no, per chi è in giro per Mandello dell'Ario, ci vediamo lì su una bella Guzzi. Tutto weekend, fine domenica saremo lì con Virgin Radio. E ricordatevi che Ringaccio, qua Revolver, vi vuole bene!
1: Revolver.
2: Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, free rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Virgin Classics 1969.

0: Chiunque può avere successo. Se continui a ripeterlo un bel po' di volte, puoi averlo anche tu.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
0: It's 5 p.m.
1: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna, coda per un incidente già risolto tra Basso Lodigiano e il bivio con la diramazione di Fiorenzuola. Altri incidenti sulla stessa autostrada sono segnalati tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi viaggiando verso Napoli e tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana in direzione Firenze. Per traffico invece code a tratti tra Firenze Sud e Scandicci. Sempre per traffico, coda sulla 10 tra Genova e Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Su quest'ultima invece si resta in coda a causa dei cantieri tra Busalle e Roncoscrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
5: Meredith
3: suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
14: Buono.
13: Melone retato.
14: Buono.
13: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
14: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
18: Iperceramica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics
22: 1985.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dei Talking Heads, del brano con cui portano al successo il crossover di generi che hanno creato. È la loro prima hit, esce nel luglio del 1983 e si intitola Burning Down the House. David Byrne, Chris Frantz, Tina Weymouth e Jerry Harrison, una band di studenti universitari della School of Design di Rhode Island, arriva a New York. Suona nei locali della scena punk, ma intanto mischia i generi, sperimenta con strumenti analogici e digitali, non segue nessuna regola e influenza tutta la musica dei decenni successivi. Psycho Killer. Questo è il percorso dei Talking Heads, dal primo album omonimo del 1977 al quarto disco Remaining Light del 1980. Il passo successivo è Speaking in Tongues, che li porta in classifica. Esce il primo giugno 1983 e arriva al numero 15 in America, ma anche al numero 6 della classifica Dance, e con 9 canzoni diventa un simbolo del suono contaminato di New York. Nel suo bellissimo libro Come funziona la musica, David Byrne ha scritto una frase stupenda sulla sua idea di arte. La musica è intangibile, si può vedere solo nel momento in cui la ascolti, però anche così può cambiare il nostro modo di vedere le cose e il nostro posto nel mondo. Siamo andati a vedere un concerto dei Parliament al Madison Square Garden in tutta la loro gloria, ha raccontato Tina Weymouth un giorno parlando del collettivo funk psichedelico creato da George Clinton negli anni 60. Abbiamo iniziato a fare una jam e il loro canto funk è diventata una nostra canzone. Con i Talking Heads i confini tra i generi non esistono più e il centro di tutto è il ritmo. David Byrne ha raccontato di aver provato tante frasi per il ritornello di questo pezzo, da What are we gonna do? I have another body. E alla fine sceglie una frase che entra nella storia della musica, Burning Down the House.

0: tra poco su Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
2: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buonasera da Esther Roletto. Il quartiere generale dell'intelligence ucraina colpito da un drone russo a Kiev. Ci sono feriti. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. E sulle influenze del Cremlino sulle elezioni la Premier Meloni garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Ex Ilva a Taranto lettera di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali, chiedono aiuto al governo e proclamano uno sciopero di 8 ore. La polizia uccide a New York un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn puntando un coltello contro gli agenti. L'episodio stamane, a pochi giorni di distanza da un altro intervento in cui le forze dell'ordine avevano aperto il fuoco a Times Square contro una donna sempre armata di coltello. Sarà lutto cittadino a finale ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nel sonno, poi si è tolto la vita. Per il femminicidio suicidio sull'autostrada A1 la procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera il doppio Bolelli-Vavassori contro Canten Alice e Pierre-Hugues Herbert. Calcio alle 20:45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente è segnalato in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta verso l'allaccio di diramazione per Capodichino. Code al nord Italia sulla A22 tra Carpi e allaccio con la 1 verso Modena. Traffico rallentato invece lungo il tratto laziale della A24 tra la barriera di Roma Est e allaccio con la 1 verso Teramo. Sulla stessa A24 troviamo anche un veicolo fermo tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte verso Roma. Veicolo fermo anche in Emilia sulla 1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione Milano. Ci sono code per un veicolo fermo sulla stessa 1 tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e allaccio Piacenza Sud verso Bologna. Ultima segnalazione dalla statale 16 Adriatica con un incidente all'incrocio Santa Polinare verso l'incrocio Otranto. ANAS ricorda: prima di partire verifica le condizioni meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del Rock and Roll, 18 e 2 minuti, venerdì 4 settembre, la diretta di Virgin Generation in questa prima settimana di ritorno, di rientro della nuova stagione di Virgin Radio. Anche questa sera con voi fino alle 20 Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Una puntata probabilmente con delle sorprese, ma poi vediamo, perché forse Andrea Rock ha qualcosa da raccontarci.
0: Forse me ne vado.
1: Davvero?
0: Me ne vado.
1: Ma così? Me lo dici così in diretta?
0: Me ne vado, a un certo punto vado via.
1: Vabbè, poi torni.
0: Vediamo.
1: Vediamo. Vabbè. Dai, non fare brutti scherzi. Il nostro Patrick in regia, almeno tu rimani, Patrick. Ok, lui rimane, perfetto. Possiamo cominciare?
0: Guarda, posso dire anche un'altra cosa. Oggi è arrivato online la cover degli Offspring di I Wanna Be Sedated dei Ramones, perché siamo nell'anno del 50°. Gli Offspring noi però li conosciamo molto bene per un singolo tratto da Americana. Questa è The Kids Aren't Alright.

0: The Kids Aren't Alright, Offspring 1998, la diretta di Virgin Generation con il nuovo disco di Brandon Flowers. Neanche il tempo di raccontarvelo. Qualche giorno fa la svolta country o il ritorno alle origini della sua infanzia.
1: Attenzione, non è la fine, non segna la fine dei Killers. Ci hanno tranquillizzato dicendo che sono comunque al lavoro con il nuovo album dei Killers, ci stanno pensando, stanno riorganizzando le idee. Nel frattempo Brandon Flowers giustamente tira fuori l'album solista, terzo album da solista, decisamente più country rispetto al sound dei Killers, e appunto, come dicevi tu, è nato soprattutto dai ricordi della sua infanzia a Nephi, una piccola cittadina dello Utah. È stato registrato a Nashville anche con Charlie McCoy, leggo, che è il leggendario armonicista che ha suonato anche nei dischi di Bob Dylan.
0: C'è sempre qualcuno che ha suonato con Bob Dylan.
1: Qualcuno di bravo.
0: Sì, no, vabbè, cioè, se ci pensi.
1: Quando parli dei capi, hanno lavorato con Bob Dylan.
0: Se ci pensi, cioè, quando si tratta di session musician che appunto hanno avuto un'esperienza di qualche tipo, hanno avuto un'esperienza con Dylan. Allora, fino a 12-13 anni fa si diceva avevano suonato con Elvis. Poi
1: è successo.
0: Brandon Flowers, Tiger's Blood.

0: Il brano dei Ramones preferito da Melissa Greta. Questa è Pet Sematary dall'album Brain Drain del 1989, la diretta di Virgin Generation. Cari amici del rock and roll, Ramones all over in questo 2026 per il 50° anniversario della band. Grandi concerti, iniziative, cover, come abbiamo detto anche in apertura di programma. Ma non è l'unica band della quale parlare in questo periodo, perché sta per arrivare sui grandi schermi un racconto che è più di un concerto, una storia che è più di una band.
1: Stai parlando, secondo me, dei Linkin Park, perché è in arrivo al cinema, tra l'altro, un documentario che li riguarda, che si intitolerà Unshatter. E non so perché, ma nell'aria mi sembra che, insomma, tu ne sappia qualcosa in più di me. Come mai?
0: Togliamo tutto l'hype possibile, perché l'ho visto.
1: Ah, ok.
0: E perché adesso
1: perché l'hai visto?
0: E perché adesso vado a intervistare Johan.
1: Cioè, The Linkin Park.
0: Esatto.
1: Perfetto.
0: Inutile girarci tanto intorno. I Linkin Park, una delle più grandi band del pianeta, forse l'alternative rock band che ha segnato in maniera indissolubile gli anni 2000 e più generazioni, si è trovata davanti al problema e alla tragedia più difficile alla quale si possa trovare davanti una band. Unshatter significa proprio questo, significa che nonostante una grande difficoltà la band ha trovato la forza per andare avanti, una forza dove dovevano funzionare più energie insieme, quelle del pubblico, quelle dei membri del gruppo, con alcuni giusti e pensati cambi di line up e ovviamente con una volontà che mette le persone davanti ai numeri, il concetto davanti al prodotto. Unshatter racconta questa storia, è un docufilm, è un docuconcerto, è qualcosa che i fan dei Linkin Park e non solo non potranno perdersi.
1: Mi sembra che tu sia molto preparato, mi sembra anche che ti sia piaciuto. Allora adesso, buona chiacchierata con Johan, noi ci rivediamo tra un po', Andrea Rock, ci risentiamo tra un po', tu vai a fare questi 5 minuti e poi noi torniamo qua in diretta. Intanto Linkin Park, In the End.

0: Naci e Superstar Rony News su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo qui a Virgin Generation anche con la musica degli Aerosmith.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
16: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

Aerosmith con Jaded su Virgin Radio, qui a Virgin Generation. Per il momento Melissa Greta con voi da sola, ma dopo Andrea Rock tornerà da sola, non è vero, perché c'è il nostro Patrick in regia. Poi ci siete voi che ci potete scrivere al 342 41 41 411. Allora, di solito quando ci sono gli Aerosmith nella nostra scaletta musicale si parla di sport, perché si va a Boston, si parla di sport, i Celtics eccetera. Però visto che Andrea non c'è, io non mi metto a fare, per carità, pontificare di sport. Allora andiamo a Zurigo, perché ieri sono stati assegnati gli IG Nobel 2026. Che cosa sono? Sono i premi alla ricerca scientifica più strana e apparentemente assurda, quella che fa ridere ma anche un po' riflettere, come si suol dire. Allora, questi premi sono divisi in categorie. Parto dal premio per l'economia, che è andato a una ricerca secondo cui le persone delle classi sociali più alte sarebbero più inclini a comportamenti poco etici. E poi il premio per la chimica è andato a uno studio sul latte degli scarafaggi, che avrebbe addirittura circa tre volte l'energia del latte vaccino. In medicina invece, questo cavolo poteva interessare tantissimo ad Andrea Rock, è stato premiato uno studio su una domanda importantissima per l'umanità: come ci si soffia correttamente il naso, analizzando proprio l'aerodinamica del gesto. Sapete, lui ha sempre l'allergia, questo poteva interessargli, va bene. E poi altri studi sulla storia evolutiva del bacio, perfino l'uso della proboscide e delle zanzare come minuscolo ugello per la stampa 3D. Hai capito, Patrick, tu che sei appassionato di queste cose? Si chiama necroprinting, dovresti approfondire, Patrick, questa tecnica. Vabbè, dietro delle idee così assurde spesso c'è della scienza vera, cioè della serietà. Bravi tutti, complimenti, un bel lavoro lo stanno facendo anche decisamente da un bel po' di tempo i Fontaines DC, verso il loro nuovo album che arriverà ad ottobre. Questo il primo singolo estratto, Marianne.

0: L'arte consiste nel fare qualcosa di nessun valore e in seguito di venderla.
1: Frank Zappa. Virgin Radio. Style Rock.

Lucky Man con questi violini, con questi archi che conosciamo bene di questo brano su Virgin Radio, erano i Verve. State ascoltando Virgin Generation. Fortunati, a proposito di Lucky Man, fortunati quelli che erano al Reading Festival qualche giorno fa in Inghilterra, perché i Royal Blood hanno fatto una delle sorprese più riuscite di sempre, con un set annunciato praticamente all'ultimo minuto. Mike Kerr e Ben Thatcher avevano promesso uno show tosto e senza tregua, e infatti sono partiti subito benissimo con Out of the Black, con Thatcher che è finito in mezzo alla folla, in mezzo al pubblico, mentre davanti al palco partiva uno dei mosh pit più infiammati del weekend. Insomma, un bel periodo per i ragazzi. Dopo 2 anni lontani dai palchi, i Royal Blood dicono di sentirsi completamente rigenerati, e questa rigenerazione ha portato alla scrittura, fortunatamente, del prossimo album, che si intitolerà Dead Company. Uscirà il 13 di novembre. Dicono che hanno iniziato a lavorarci nel 2025 e lo descrivono come un disco molto diretto e senza compromessi, come piace a noi. È un po' come hanno sempre fatto, d'altronde, i Royal Blood. Li conosciamo bene, li abbiamo visti anche dal vivo agli A-Days. Ci ricordiamo molto bene. Ci ricordiamo anche in questa loro Oblivion.

0: Royal Blood su Virgin Radio e torniamo tra pochissimo qui a Virgin Generation anche con un classico di Deep Purple. Virgin Generation.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray. Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
15: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
16: La spesa intelligente.
17: Virgin Classics 1972.

0: Un brano che stranamente ha suonato anche Richie Blackmore dal vivo, perché nel 72 effettivamente era roba sua, ma per tantissimi anni c'era stato questo gatekeeping da parte proprio dello storico chitarrista dei Deep Purple nei confronti un po' della band in generale, ma soprattutto della loro sinfonia più celebre, di questo riff così importante come quello di Smoke on the Water.
1: Scusa Andrea, bentornato in tutto questo, perché tu entri, esci, fai, disfi, interviste internazionali, come se niente fosse, capito? Com'è andata?
0: È andata molto bene, poi ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni. Linkin Park ovviamente sull'orlo di pubblicare un importante documentario dove ho voluto anche condividere questo pensiero con Joan. Vince l'umanità sulla strategia, perché ovviamente Linkin Park sono un'azienda
1: certo,
0: colossale, che fattura un sacco di soldi e che quindi deve dare un giustificativo di quello che è il loro lavoro. Questa volta hanno proprio scelto di mostrare tutto quello che c'è intorno, ovvero sono degli esseri umani che attraversano un momento forse più difficile di sempre, ma lo fanno senza pensare al risultato finale, aspettando solo che a un certo punto l'energia arrivi, e l'energia è arrivata.
1: Ricordiamo il titolo del documentario in uscita,
0: Unshattered,
1: esatto, e quindi poi potremo anche godere dell'intervista che hai fatto a Joanne. Intanto ci ascoltiamo il ritorno delle Warning, si intitola Bite My Tongue.

0: Nuovo singolo per le Warning, Bite My Tongue.
1: Virgin Generation torna con la sua seconda ora dopo le breaking news, il Digicom 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
3: Digicom 24. Breaking news.
5: Buonasera da Esther Ruletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società, che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice, potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soran Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20.45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A, che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffic.
6: Questa la situazione su strade e autostrade in Piemonte. Lungo il raccordo Torino aeroporto di Caselle c'è un incidente allo svincolo di Borgaro Torinese. Altro incidente sul tratto laziale della 1 tra Colleferro, Anagni, Fiuggi verso Napoli, che sta causando code tra Laccio, diramazione Roma Sud e Anagni, Fiuggi sulla A10, code causate dal traffico intenso tra Laccio con la 7, svincolo Genova Voltri verso Ventimiglia. Infine sulla A2 la Salerno Reggio Calabria troviamo rallentamento per incidente allo svincolo di Petina verso lo svincolo raccordo Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Boys of Summer, 19:06 minuti, venerdì 4 settembre, la diretta di Virgin Generation, seconda ora di questa prima settimana insieme per parlare come sempre di buona musica e non solo.
1: E non solo, perché arrivano delle buone notizie da Londra in questi ultimi giorni di estate. Pensate che è stata eseguita al National Hospital for Neurology and Neurosurgery la prima operazione al cervello assistita dall'intelligenza artificiale, che ha permesso di salvare la vista ad un uomo di 48 anni. È una zona delicatissima, ovviamente, basta sbagliare di un millimetro e ha delle conseguenze gravissime. Ed è qui che è entrata appunto nella precisione, è entrata in gioco l'intelligenza artificiale. Durante l'operazione praticamente analizzava in tempo reale le immagini della videocamera e colorava sullo schermo nervi, vasi, tutti i punti sensibili, no? Aiutando i chirurghi ad operare. Interessante il luogo dove è successo, cioè quell'ospedale londinese fondato nel 1859 fu il primo al mondo specializzato in neurochirurgia e 160 anni dopo, più o meno, si trova di nuovo a fare da apripista.
0: Ma certo, perché effettivamente è un qualcosa che probabilmente fa parte proprio del loro percorso di studio e di crescita. Complimenti, rimaniamo nel Regno Unito, ci sono i Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Gianni Mark in questo periodo sembra stia facendo un po' piazza pulita del passato per guardare al futuro. Sta facendo decluttering praticamente, ma delle sue chitarre, perché ha deciso di mettere all'asta un sacco di chitarre e cimeli storici, tutti perché qualche anno fa praticamente ha fatto un libro, Mars Guitars, ha tirato fuori questi strumenti, li ha fotografati, ha rivissuto certi ricordi. E poi quando li ha messi via ho pensato, ma non è giusto rimetterli via, è giusto che ne
1: ci
0: goda.
1: Ci faccia dei soldi sopra.
0: Non volevo arrivare a questo punto, è giusto che qualcun altro ne goda. Attraverso
1: non è che li sta regalando.
0: Una giusta transazione economica. Vabbè, insomma, qui è deciso.
1: Pagabile
0: di...
1: anche in tre comode rate.
0: Esatto. Qui ha deciso di venderli. Ha voluto liberare il campo, ok? Per quello che verrà e che cosa verrà, il suo prossimo album, The Age of Everything.
1: Dal quale ascoltiamo il singolo, si chiama Spin.

0: Questa è Wishlist, loro sono i Pearl Jam, questo era il 1998.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio, anche con una storia bizzarra che parla di sport e non solo.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: 2,99 euro negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Top View 2005, cari amici del rock and roll, qual è il momento nel quale date il meglio di voi stessi? Qual è il momento nel quale credete realmente di poter dare il massimo? C'è un'età nella quale ci si sente nel proprio prime, come direbbero gli americani?
1: Nello stato migliore di sempre? Diciamo che c'è una storia che ci insegna molto da questo punto di vista, ed è la storia che è finita su diversi giornali, quella di Justin Butters, che è un pastore di 47 anni che lavora nella Silicon Valley e che ha deciso di tornare a giocare a football a 47 anni insieme ai ragazzi dell'università che potrebbero essere suoi figli.
0: Sì, tra l'altro lui ne ha 3 di figli, quindi insomma...
1: Ecco, e quindi giocherà come defensive end. Sì. Che cosa significa?
0: Sapete che nel football c'è una squadra che attacca, una che difende e c'è lo special team. Quella che difende sta su una linea, gli ultimi due personaggi, giocatori che stanno alle estremità della linea di difesa sono i defensive.
1: Quelli che corrono meno.
0: No, sono quelli che hanno un ruolo fondamentale perché devono bloccare proprio le corse più importanti, okay. E devono essere anche fisicamente belli importanti.
1: Beh, insomma, sarà quindi in difesa e giocherà con il numero 48 per i Jaguars del San Jose City College. 48 perché compirà proprio 48 anni durante la stagione. Fantastico.
0: Insomma, come direbbero i Shinedown, si sente young again.

0: I Depeche Mode con Home era il 1997. È tornato a casa Jaylen Brown, uno dei giocatori più determinanti dei Boston Celtics degli ultimi anni, giocatore protagonista di una trade molto discussa quest'anno. Cari amici di Virgin Radio, parliamo di NBA, ci prepariamo a quello che sarà la nuova stagione, dove tutti gli occhi della Eastern Conference sono puntati su Philadelphia, dove appunto sono arrivati LeBron James, il King, e Jaylen Brown, un altro dei giocatori comunque più determinanti della scorsa stagione. Jaylen Brown è arrivato direttamente da Boston, ma il legame con la città non si è assolutamente esaurito. Infatti c'è stata proprio una celebrazione del giocatore, gli hanno consegnato le chiavi della città, hanno addirittura intitolato la Jaylen Brown Way, quindi una strada che porterà il suo nome, e si parla anche di ritiro della maglia, quindi quei numeri che verranno
1: non è ancora certo.
0: Numeri che potrebbero venire appesi, insomma, vorrebbe dire, lui portava il numero 7, che nessun altro giocatore nei Boston Celtics avrà quel numero.
1: Che cosa ha fatto di così grandioso?
0: Praticamente ha vinto il titolo insieme a Jason Tatum. Erano i due, erano i due violini dei Boston Celtics. Per anni hanno fatto molto bene. Nel 2024 hanno vinto il titolo, e soprattutto l'anno scorso, nonostante l'infortunio di Tatum, ha tenuto in piedi la squadra, che sarebbe potuta arrivare ancora più in là.
1: Sono storie interessanti quelle di sport che ci racconti spesso, Andrea Rock. Storie di musica invece le raccontiamo ogni giorno qui a Virgin Generation, di duetti anche importanti come quello tra Slash e Miles Kennedy. Lo ascoltiamo adesso su Virgin Radio, si intitola Driving Rain.

0: Slash featuring Miles Kennedy, questa è Driving Rain.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con nuove uscite discografiche. Virgin Generation. Fino al 6 settembre vi aspetta l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. A Mandello dell'Ario, per i 105 anni dell'Aquila, aprono ufficialmente il nuovo stabilimento e il nuovo museo Moto Guzzi.
0: 4 giorni di passione, motori, test ride e spettacolo insieme ai motociclisti provenienti da tutto il mondo. Se c'è un momento per essere a Mandello è questo. Giornate mondiali Moto Guzzi 2026, fino al 6 settembre a Mandello dell'Ario, la nuova casa dell'Aquila. Scoprite il programma su motoguzzi.com.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da 1 chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: Virgin Classics 1968.

0: Born to be wild, l'inno dei motociclisti al 1968, gli Steppenwolf, 19:53 minuti, cari amici del rock and roll, poteva mancare in questo finale di prima settimana di Virgin Generation la quota irlandese? No.
1: E che quota irlandese, una delle mie band preferite, faccio Coming Out, le Florence Road, quartetto irlandese che ci piace molto, formato da Lily Aaron, Emma Brandon, Ali B. Berry e Anna Kelly. Sono una delle band nuove che stanno crescendo veramente più velocemente nella scena alternative, e ad agosto hanno pubblicato un nuovo singolo, un pezzo che in realtà i fan conoscevano già da tempo perché lo stanno suonando live nei concerti. Il brano parla di quella sensazione di non riconoscersi più, di sentirsi fuori posto, confusi, come essere un po' dentro un brutto sogno, insomma, sentire qualcosa che sta cercando di svegliarti fuori, una sensazione molto strana che ognuno di noi magari nella propria vita ha vissuto una volta. Anche il titolo, totalmente numerico, non ha un significato preciso, anche questo è un po' nebuloso. La band ha raccontato che voleva qualcosa che sembrasse completamente casuale, tipo le ultime cifre di un numero di telefono.
0: Allora, se volete, se ci credete, giocatevele queste, questi numeri.
1: Adesso arriva il gioco d'azzardo.
0: 7563, il singolo delle Florence Road è 7563.

0: nuovo singolo per chiudere in bellezza questa prima settimana di Virgin Generation, e lo ricordo ancora una volta, la stagione numero 20 di Virgin Radio,
1: che continuerà lunedì prossimo dalle 18 alle 20. Come sempre, questo è il nostro orario di Virgin Generation. Grazie mille per essere stati con noi, vi auguriamo un ottimo weekend sempre in compagnia della musica di Virgin Radio. Un grande saluto da me, Melissa Greta, dal nostro Patrick e regia, che ringraziamo, e ringrazio anche Andrea Rock.
0: E io ringrazio come sempre il supporto degli ascoltatori di Virgin Radio.
2: Virgin Generation.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19 e 59 minuti.
3: It's 7:59 p.m.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno €35, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente!
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, brava anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
12: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Bipper e Visa è già Natale. Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere,
11: scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
17: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Beh.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers, In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
16: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
15: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
21: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
0: manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Virgin Classics 1978.

0: home. Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
10: It's 10 p.m.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
10: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
10: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Virgin Rock Live.
14: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
13: Virgin Rock Live.
15: Well, it's good to be back in England and it's good to see all you again. Take it, dude.

0: resta sotto il palco. Virgin Rock Live torna tra poco.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Amami.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
5: Temptation Island vi aspetta.
6: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
5: Con imperdibili novità.
7: C'è qualcun altro nella tua vita?
5: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
8: E che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
5: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, Canale 5.
9: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
9: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Litigata!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Temptation Island vi aspetta.
4: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
3: Con imperdibili novità.
5: C'è qualcun altro nella tua vita?
3: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
6: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
3: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
11: Meredith
9: suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Mitico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

is hard, and so am I. You better give me something so I don't die.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tongues. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: un nuovo rock party vi aspetta domani su
1: Virgin Radio. Style Rock.